0: Radio Subasio.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino

0: Radio Subasio.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: loving you when you're under my skin.
1: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.

0: sì, tra le mie preferite di James Taylor, How Sweet It Is, la collection delle 5 per aprire tutti svegli, edizione lunedì 27/7/2026, 5:04. Buongiorno intavidi da Vera Torrisi, buon lunedì da Radio Subasio, buongiorno a chi è sveglio da poco per andare al lavoro, buongiorno a chi al lavoro c'è già da qualche tempo, buongiorno a chi sta per finire magari il turno di notte, buongiorno anche a chi sta partendo, magari perché no, per le vacanze, ultimo lunedì del mese ma anche ultima settimana a proposito di vacanze, di tutti svegli, insomma come sempre ad agosto poi il programma si prende una pausa. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60, se vi va di passare da queste parti si ricomincia, magari qualcuno invece ha continuato con il lavoro perché nel weekend è stato impegnato, e buongiorno a chi insomma invece ritorna dalle vacanze. Dicevo, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram ma anche di testo 348 075 80 60. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto, tra le proposte musicali dell'ultimo periodo, tra le più dolci e le più insomma sensibili, c'è questa di Giuli insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Friday su Radio Subasio. Anche qui devo dire che il cielo è tornato blu dopo il temporale di questa notte. Buongiorno impavidi, ci siete?
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno Vera, ben ritrovata.
0: Grazie.
1: Sono Vincenzo da Roma, sto andando al lavoro. Dai, aggrediamo anche questa settimana e sempre viva la vita.
0: Dai, sempre.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Vincenzo, buona giornata a te. Aggrediamola, ma con dolcezza questa giornata, questo 27 luglio. Poi ancora, buongiorno.
2: Buongiorno Subasio, si parte per una nuova avventura.
0: Dai.
2: Buon lavoro a tutti gli OSS, operatori sociosanitari, domiciliari. Ciao ciao, da Selenia da Pisa.
0: Ciao Selenia, buona giornata anche a te. Ne approfitto per salutare Carla, tornata da una settimana di vacanza in Sardegna, dove ha potuto fare, oltre che bellissimi bagni al mare, bagni anche con il parentado, praticamente tutti i parenti, perché ogni volta che si ritorna a casa, tra virgolette, insomma al paese di origine, si ritrovano anche tutti i parenti. E poi buongiorno, un abbraccio grande a Cinzia da Prato. Amici, i vostri messaggi, se vi va di passare da queste parti e dirci come va questo inizio di giornata, ma anche questo inizio di settimana. Non so, siete già al lavoro, siete in partenza, siete in viaggio, vi state coccolando con il primo caffè della mattina? Allora 3 480 75 80 60. La Gianna torna e torna insieme a Marra, America Inter. Cercherà.

Vasco Rossi su Radio Subasio alle 5:25. Gli antichi romani, amici, collezionavano già mostri marini e fossili di dinosauro. Una vertebra di ittiosauro, che è un mostro marino, vecchia di oltre 100 milioni di anni, finì in una fossa romana a Colchester insieme a un cucchiaio da toilette e ad alcune ossa animali. Era il secondo secolo d.C., qualcuno l'aveva già trovata questo pezzo, insomma, di mostro marino, e raccolta e portata con sé. La paleontologia non esisteva ancora, però il collezionismo delle cose strane evidentemente sì, piaceva anche ai romani. Amici, a proposito di collezionismo, c'è qualche oggetto, non dico strano, al punto da essere un fossile, che collezionate? Degli oggetti particolari, insomma, o delle cose che amate collezionare? Ne parliamo questa mattina, se vi va. 3480758060 per i vostri messaggi, anche vocali. Ok.

sapevo che gli piacesse tanto il calcio. Giovanotti qualche settimana fa ha incontrato Pep Guardiola, uno che, come scrive sulle sue pagine social, di calcio se ne intende. Lo sentiamo, Giovanotti, insieme a Gabri Ponte, DNA.

Daniele su Radio Subasio alle 5.40. Gli antichi romani, amici, già collezionavano mostri marini e fossili di dinosauro. Una vertebra, infatti, di ittiosauro, vecchia di oltre 100 milioni di anni, trovata in una fossa romana a Colchester insieme ad altri oggetti. Era il secondo secolo d.C. e, secondo gli archeologi, la vertebra era semplicemente una curiosità, un oggetto insolito conservato appunto perché insolita. 2000 anni fa la paleontologia non esisteva ancora, però il collezionismo di cose strane evidentemente sì. Collezionismo, amici, c'è qualcosa di strano, ma anche no, non strano, che collezionate? Per esempio, a me piacciono molto le mug, le tazze dei mercatini di Natale, insomma, ne porto via

sempre qualcuna ogni volta che in una località, in una città dove si svolgono i mercatini di Natale ci sono, e io me ne porto via e cerco di collezionarla. Dai, 3480758060, ci sono oggetti o altre cose strane o meno che collezionate? Tra poco ne parliamo, tra poco vi leggo e vi ascolto

0: Luca di Susan Vega è stata anche una delle canzoni preferite da Prince. Su Radio Subasio parliamo di collezionismo, amici, che esisteva già ai tempi dei Romani. Allora questa mattina vi ho chiesto: c'è qualcosa che amate collezionare? Sentiamo.
1: Noi collezioniamo calamite, sì? Con foto di paesaggi, monumenti. Ogni qualvolta andiamo in una località ne acquistiamo una. Praticamente il frigorifero non si vede più, è tutto coperto da calamite. Massimiliano D'Anzio, ciao Vera.
0: Ciao Massimiliano, vuol dire allora che insomma viaggiate moltissimo, che amate insomma girare per le città. Io colleziono conchiglie e fossili, scrive Sabrina da Ravenna. Beh, avendo il mare a due passi è chiaro che è una cosa bella. Anche i romani collezionavano a quanto pare vertebre di ittiosauro. Poi
2: era, sono Giovanni, Roma.
0: Ciao.
2: Allora, non prendetemi in giro.
0: No.
2: Io faccio collezione di buste, quelle in tela, dei supermercati.
0: Ma dai.
2: È una discussione continua con mia moglie, perché lei poi vorrebbe utilizzarle, ma io me le tengo belle, sistemate nel mio studiolo, messe lì, tutte belle, carine, carine. Mia moglie continua a litigare perché che collezione è? A me piace, quindi le faccio.
0: Giustamente, se a me piacciono non è bello, no? Si dice non è bello ciò che è bello ciò che piace, e a lui piace collezionare buste del supermercato. Amici, la vostra collezione è strana, ma anche no. 3480758060.

di Fuoco nel Fuoco in questo lunedì 27 luglio. Buongiorno. Al concerto di San Siro Bruno Mars ha sorpreso, devo dire, un po' tutti facendo il suo ingresso sul palco a bordo di una Vespa gialla e con una

0: previsioni meteo, sentiamole, che giornata sarà? Le 6 e un minuto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Deciso miglioramento alle centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento alle centro-nord, in calo al sud e Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
15: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame?
16: Mac. E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 6:03 ed è lunedì. Ricominciamo.

Fiction, un classico da collezione per aprire la seconda ora di Tutti Svegli di questa mattina, seconda e ultima ora. Buongiorno, buon inizio settimana da Vera Torrisi, buon lunedì da Radio Subasio. Amici, buongiorno, impavidi ci siete, i vostri messaggi al 348 075 80 60, magari qualcuno sta partendo per le vacanze o finalmente inizia l'ultima settimana di lavoro e poi si parte. Questa mattina abbiamo affrontato anche il tema del collezionismo. Gli antichi romani già collezionavano degli oggetti strani, come per esempio fossili di dinosauro. C'è una collezione che amate, degli oggetti che amate collezionare? Ne parliamo questa mattina, quindi i vostri messaggi al 348 075 80 60. Tra poco vi ascolto e vi leggo subito Fulminacci.

0: buongiorno a tutti coloro che hanno dormito poco e malgrado la botta vanno al lavoro. Buongiorno impavidi, buongiorno Mauro da Capalbio che dà il buongiorno a tutti i subasiani e in particolare ad Elena che tutte le mattine nel tragitto per il lavoro ascolta Radio Subasio. Grazie, grazie per la tua fedeltà e buongiorno e grazie a tutti coloro che anche questa mattina ci hanno scelto. Sentiamo
1: buongiorno,
0: poi.
1: Buongiorno Vera. Io sto facendo una mia camminata di 3 km e poi si va al lavoro. Una buona giornata a tutti da Pamela di Santa Maria Nuova.
0: Ciao Pamela, buongiorno, buon inizio settimana poi.
2: Buongiorno, sono Roberto da Bologna. Ciao. Dopo una bella goccia di caffè forte,
0: sì?
2: Stiamo andando in ferie, ci andiamo a Lampedusa, raga, buone ferie a tutti.
0: E poi, buone ferie a voi. Antonella da Caserta in viaggio verso Roma per accompagnare la figlia a fare un concorso, in bocca al lupo. E poi si parla di collezionismo perché gli antichi romani già collezionavano degli oggetti abbastanza strani. Vi piace collezionare e cosa collezionate? Angela scrive: io colleziono statuine di gatti e spille con i gatti. Miau. Poi.
3: Buongiorno Vera, sono Michele da Perugia.
0: Ciao Michi.
3: Sono uno di quelli che fa la collezione più strana. Faccio la collezione di bustine di zucchero.
0: Ah.
3: Da tutte le parti dove vado c'è una bustina di zucchero o personalizzata dal bar oppure stranissime, bellissima. Ne ho 4 raccoglitori e continuano a farla.
0: E certo, se una cosa piace si continua a fare, si continua a collezionare.

questo giorno che è un po' bistrattato, no? Un po' odiato, un po' difficile perché è il primo giorno della settimana lavorativa, ma noi qui vogliamo spezzare come sempre una lancia nei confronti insomma di questo primo giorno della settimana, del lunedì, e in particolare il buono di questo 27 luglio 2026. Se c'è, vi va di condividerlo con noi? Qual è il buono del vostro lunedì? 3 4 8 0 7 5 80 60. C'è Billie Eilish.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
5: tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Di questo 27 luglio, ultimo lunedì del mese, il buono, amici, di questo lunedì per me è ritrovare tutti voi, ma anche la musica è tra le più belle di questa stagione, cioè quella di Gaia, Bossa Nostra.

0: Madonna, il lunedì è un giorno comunemente mal visto, odiato addirittura, ma ha del buono, così come tutti i giorni della settimana. Il buono in particolare di questo lunedì 27 luglio qual è? Sentiamo.
1: Buongiorno Subasio. Il bello di questo lunedì 27 sì. È che luglio è quasi finito.
0: Dai.
1: Quindi significa che stiamo andando incontro alla fine di questa estate caldissima. E ottobre è vicinissimo.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Silvia, ma a ottobre, cosa succede a ottobre per saltare così agosto e settembre? Lo scopriremo, dai, ce lo dirai. Lo stipendio sul conto corrente, questo è il buono di questo lunedì. Maurizio da Roma, Luca da Benevento, il buono di questo lunedì, un altro piccolo sforzo e poi ferie. E già, il buono di questo lunedì potrebbe essere quello che è l'ultimo lunedì del mese, ma è l'ultimo lunedì poi si va in ferie.

0: buono di questo lunedì. Ancora tra poco i vostri messaggi.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Simone su Radio Subasio alle 6.52. Il buono di questo lunedì, lo stipendio, scrive Nicoletta, in viaggio per Roma e resistere fino a Ferragosto in ufficio, poi vacanze con la famiglia.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Carla di Roma.
0: Ciao Carla.
1: Sono arrivate le ferie
0: e poi
1: sì, parto per la Sardegna. Ciao ciao a tutti, un bacio
0: e buone vacanze a te. Poi ancora il buono di questo lunedì, sentiamo.
2: Buongiorno Vera, sono
0: ciao.
2: Alberto da Ancona.
0: Ciao.
2: Il bello di questo lunedì 27 luglio è che è San Paganino.
0: Eccolo.
2: Buona giornata a tutte e tutti.
0: Ciao e buona giornata anche a te, va bene. Il buono di questo lunedì, ovviamente ne riparleremo poi, anche perché voglio ringraziarvi per i vostri messaggi al 348-075-8060. Let her go dal passato di Passenger. Well, you-

0: Radio Subasio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: del diavolo a chiudere tutti i svegli di questa mattina. Voglio augurare buonanotte a Michele che ha finito il turno di notte, va a nanna, buon lavoro invece a Pietro, Omar, buongiorno anche a Marco dalla bella Firenze. Grazie amici, vi aspetto domani a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quella delle 7.
1: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau. Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Il giovane ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Balut era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Si susseguono le reazioni all'attentato a Berlino. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire, l'appello del cancelliere Merz. In Italia la solidarietà di Giorgia Meloni che dice il nostro paese condanna odio e estremismo. Stati Uniti, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente al Wall Street Journal. Oggi intanto il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dall'Italia 436 identificati per gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, 126 feriti tra i poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Verità e giustizia per Fakir, questo striscione che ha aperto il corteo a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. E ancora stallo nel calcio sul nuovo CT azzurro. Il presidente Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice intanto Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio troviamo code sulla 1 a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Allaccio, diramazione sud verso Firenze. Veicolo in avaria sulla tangenziale ovest di Milano tra Allaccio con la 1 e svincolo con la statale 412 della Valtidone verso l'Allaccio con la 8. Veicoli scortati invece sulla 7 per una perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Legnano per chi sta procedendo verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla statale 284 occidentale Etnea, lavori di manutenzione tra 600 metri dopo l'incrocio Adrano e 400 metri prima dell'incrocio Paternò verso l'incrocio Paternò statale 127 Catanese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Nuova settimana, sono le 7:05, lunedì 27 luglio, siamo tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10. Partiamo con i Supertramp, Breakfast in America.

1979, bellissimo salto indietro nel tempo con i Supertramp, Breakfast in America su Radio Subasio. A proposito appunto di breakfast, c'è chi fa colazione, tanti amici in questo momento con la radio accesa, oppure sono al bar o a casa e stanno facendo appunto la loro bella colazione, che è il momento, uno dei momenti perlomeno più importanti della giornata, no? Non soltanto per la carica energetica, per il pasto che per tanti anni si è detto veramente il più importante del giorno, poi qualcuno non è d'accordo, ma anche per il fatto che una buona colazione secondo me ti fa svegliare di buon umore. Certe volte proprio ti svegli con quel desiderio, ecco, soprattutto se vai al bar con un desiderio di un bombolone alla crema, di un cornetto alla Nutella. Ah, veramente la giornata inizia alla grande. Poi lo so che uno si sente in colpa perché non dovrebbe mangiare tante cose caloriche, i dolci eccetera, basta risparmiare un pochino sulle calorie magari durante il resto della giornata, oppure fare un po' più di moto, dai, che ci fa anche bene. Faremo tante cose anche noi che ci fanno bene nel corso di queste tre ore. La prima delle rubriche che arrivano di tutti i piedi, come sapete, quella dell'oroscopo, e poi via via ci saranno gli auguri di buon compleanno, il giretto delle città italiane per vedere le temperature e tante tante altre cose che vi coinvolgeranno. Subito c'è Giorgia. C'è da fare.

0: delle stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano? Il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Abbiamo costruito un impianto solido che regge bene i cambiamenti. Toro, inizio di settimana in un clima disteso, ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno, la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci fuorviare dalle apparenze. La proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, eccellente il sestile Sole Urano per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale, risolviamo un complicato problema professionale. Cancro, moderiamo le reazioni, anche se ci stuzzicano non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo. Leone, grazie al Sole e Urano in armonia, contatti di buon livello arricchiscono l'immagine professionale. Un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante. Vergine, il passaggio della Luna in Trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un'iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste. Bilancia. Emozionante la vita di coppia grazie al sodalizio fra il Sole e Urano che consentono la quadratura del cerchio. Condividiamo in piena libertà. Lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali in amore. Un incontro felice. Scorpione. Se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, consigliate attività fisica e una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni. Giudizi drastici possono essere scambiati per chiusura al lavoro. Capricorno, il transito della Luna nel segno in contrasto con Saturno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci se le cose non vanno secondo i nostri piani. A ogni discesa segue una risalita. È la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Finiamo con i pesci. La luna in Capricorno ci suggerisce di badare a sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Come te e nessuno mai, questa è la canzone di Elisa su Radio Subasio alle 7.22. Che temperature ci sono in Italia? Ci facciamo il classico giretto. Partiamo dalla capitale, da Roma, dove ci sono 24 gradi in questo momento. A Milano invece solo 19. L'aria è sicuramente più fresca dopo anche il maltempo, i temporali che hanno investito le nostre regioni, appunto, più o meno in tutta Italia o quasi in questi giorni. 21 gradi a Napoli, 18 a Torino, a Genova ne abbiamo invece 23, a Venezia 21 gradi, Bologna a 20, Firenze a 21 gradi a quest'ora, Palermo invece calda, devo dire, perché ne ha già 28, ebbene sì, 22 gradi ad Ancona. Perugia e L'Aquila sono le più freschine, con 18 e 17 gradi rispettivamente. A Bari ne abbiamo già 26 invece e 23 gradi a Cagliari. Siamo pronti però adesso ad accogliere un'altra cosa che ci piace moltissimo la mattina: gli auguri di buon compleanno da parte vostra. Se c'è qualcuno tra i vostri cari che appunto festeggia, non c'è modo migliore di fargli iniziare la giornata che con gli auguri di Radio Subasio, che vanno scritti in questo caso, mi raccomando, scritti adesso al 348 075 80 60.

Piccoli miracoli sono quelli che avvengono ogni anno, no? Quando ognuno di noi ha un anno in più, uno dirà: e che miracolo, è una cosa bella. È una cosa bella soprattutto perché ti arrivano i messaggi da parte dei tuoi cari e li leggiamo noi su Radio Subasio. Tantissimi auguri di buon compleanno a Gabriele da parte di mamma, papà e Gianluigi. Ti vogliamo tanto bene. Questo era il primo. Continuiamo. Buongiorno Subasio, sono Jessica. Fatemi tanti auguri che oggi compio 56 anni. Chissà se sentendomi alla radio Achille Lauro si aggiungerà agli auguri. E non è mai detto, Jessica, innanzitutto te li facciamo noi e poi chissà, potrebbero arrivare anche quelli di Achille Lauro. L'hai sentita, Jessica? Auguri al mio compagno Fabrizio, solo io e te sappiamo quante ne abbiamo passate, ma ad oggi sono fortunata ad essere la tua compagna, nonché mamma dei nostri bellissimi bimbi. Ti auguro tutto il bene del mondo e che i tuoi sogni si realizzino tutti, da Valentina, Elisa e Giulio Mattia. E poi ancora, ciao Subasio, sono Marzia, vorremmo fare gli auguri alla nostra mitica Jessica con 2G, la donna che ad ogni compleanno compie un anno in meno, beata lei, vedi il discorso di prima. Tanti auguri Gegia dalle colleghe, tanti auguri al nostro amico Scrondo, oggi sono 50, da tutta la ditta traslochi, ovvero Piccio Matteo, Eugenio Morino e il Toro. Oggi è il compleanno di mia nipote Barbara di Calenzano, Firenze, tantissimi auguri da tutta la grande famiglia, zia natalina. Auguri a mia sorella Mina, da Natale, Norina, Alessandra, Alessio, Aurora, Alice, Danilo, Emily e Christian. Auguri al mio collega Andrea, per gli amici Omar, per i suoi 50 anni, lo scrive Simone da Monza. E ancora Aurora e Sofia vogliono fare gli auguri al padre Eros. Io faccio gli auguri davvero a tutti quanti gli altri che non riesco a salutare, ma per tutti c'è la canzone di J-Ax su Radio Subasio. Sole.

0: che le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, la canzone di Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Tanti auguri a Fedez, è stato dimesso dall'ospedale dopo 3 giorni ed è tornato a casa. Come sapete era stato ricoverato per un episodio di sanguinamento al reparto di gastroenterologia dell'Humanitas, ma adesso appunto è a casa. E tutto era accaduto, tra l'altro, questo ci aveva colpito molto, solo dopo 4 giorni la nascita del suo terzo figlio Edoardo Lupo, il primo avuto con la compagna Giulia. E allora auguri a Fedez, prontissima guarigione, ti riprenderai prestissimo, lo sappiamo. Arrivano Morandi e Alessandra Moroso.

Momento di Ocerelli su Radio Subasio, 7:54 di questo lunedì. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi inizia una settimana particolare per molti. Per esempio, qualcuno sta partendo per le vacanze, è sicuramente una di quelle settimane in cui tanti italiani andranno in ferie, come Roberto e Giorgia da Ronciglione, che stanno andando a Procida e sono allegrissimi, li ho sentiti nel loro vocale. Grazie ragazzi, buon viaggio, portateci con voi, soprattutto riposatevi e divertitevi. C'è invece chi oggi inizia una nuova vita in qualche modo, sarà magari per un nuovo lavoro, per una situazione chissà che cambia a livello anche familiare, non lo so. Comunque davvero un grande in bocca al lupo a Margherita di Riccione, un nuovo inizio in questo lunedì mattina, andrà tutto bene cara, un bacione grande. Saluto anche Luigi da Latera, provincia di Viterbo, anche a te grazie, buona giornata, ricambiamo tutto l'affetto che ci mandate ogni mattina. 348 075 8060 per i vostri messaggi a Radio Subasio, c'è Taylor Swift.

0: Questa è la canzone di Taylor Swift su Radio Subasio che ci porta le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau. Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Il giovane ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Balut era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Si susseguono le reazioni all'attentato a Berlino. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. L'appello del cancelliere Merz in Italia, la solidarietà di Giorgia Meloni che dice il nostro paese condanna odio e estremismo. Stati Uniti, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente al Wall Street Journal. Oggi intanto il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dall'Italia 436 identificati per gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, 126 feriti tra i poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Verità e giustizia per Fakir, questo lo striscione che ha aperto il corteo a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. E ancora stallo nel calcio sul nuovo CT azzurro. Il presidente Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice intanto Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: 4 km di coda per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Brescia, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Voghera in direzione Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma, anche in questo caso per un veicolo in avaria, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con l'Autosole e il bivio A7 Milano-Genova in direzione della 8 Milano-Varese. Segnalato un incidente sulla A4 Torino-Milano allo svincolo di Novara Est, direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori si procede a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A26 e il bivio A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico si è verificato un incidente a Roccaraso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Eccoci qua prontissimi, sono le 8 e 3 minuti, inizia la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio, tra poco ce l'accadde oggi, ma intanto andiamo al 1978 con Loredana Bertè.

Loredana Bertè, canzone bellissima che arriva dal passato, dedicato su Radio Subasio, era la nostra collection delle 8. Adesso sono le 8 e 7 e noi siamo prontissimi a vedere che è successo l'importante in questa data, il 27 luglio, nel corso della storia. Possiamo dire oggi giornata di debutti, capirete perché dall'elenco appunto degli eventi che vi farò. Per esempio, partendo dal 1929, viene pubblicato Gli Indifferenti, il primo romanzo dello scrittore romano Alberto Moravia, che ne ha iniziato la stesura durante un periodo di convalescenza a Bressanone. Grandissimo, grandissima opera. 1940, il giornale statunitense Billboard pubblica per la prima volta la classifica dei singoli più popolari, dopo essere stato nel 1936 il primo giornale a redigere una classifica musicale. Quindi è il debutto della Hit Parade. L'elenco dei più venduti elenca, pensate, i primi 10 dischi a 78 giri, perché nel 1940 andavano ancora quelli. Che meraviglia, ne ho un po' del nonno. 1940, stesso anno, stesso giorno, debutta nel mondo dei cartoni animati il coniglio Bugs Bunny, il primo film girato tra virgolette dal coniglio per la Warner e intitolato Caccia al coniglio, e quindi facciamo gli auguri a lui che oggi compie 86 anni, uno dei conigli più simpatici veramente della storia dei cartoni e del cinema tutto. Allora, vorrei adesso chiedere, a proposito di debutti, qual è stato il vostro debutto più importante. Può essere qualsiasi debutto, quindi debutto lavorativo, debutto scolastico, debutto nella società, e poi magari mi spiegherete anche come. Ecco, il debutto che vi è rimasto nel cuore, quello proprio più importante della vostra vita. Un messaggio anche vocale, se volete, 348 075 8060. Stare con te.

Dove è sempre sole, Modà con Arabia de Palo su Radio Subasio. Alle 8:15 arriva il sole anche nelle nostre vite, nelle nostre giornate, grazie a voi, le vostre richieste, le vostre voci che sentiamo sempre con molto piacere, ecco perché ci portate il sole anche stamattina nel Voice Box. È l'appuntamento che intorno alle 8:30 tutti i giorni ci fa sentire una canzone scelta da voi e annunciata direttamente con la vostra voce. Quindi dovete mandare, come potete immaginare, un messaggio vocale a tal proposito. Nel vocale dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, la canzone che volete sentire, ma fatelo adesso 348 075 80 60.

0: L'estate di Gianluca Grignani su Radio Subasio, l'estate che stiamo vivendo insieme, l'estate che ha segnato anche dei debutti importanti, l'abbiamo sentito nell'Accadde Oggi, ma io ho chiesto a voi qual è stato il vostro debutto veramente più importante della vostra vita.
1: Ciao Subasio, buongiorno a tutti, sono Willy e vi chiamo da Cagli in provincia di Pesaro Urbino.
0: Ciao Willy.
1: Il mio debutto più bello, e lo ricorderò tutta la vita, è il Ferragosto 1990.
0: Ah.
1: È l'inizio della mia carriera musicale, visto che io faccio cantante animatore di professione, quindi lavorando in festa da ballo, matrimoni, compleanni, villaggi, campeggi
0: e vai.
1: E tutto il resto, insomma, il Ferragosto 1990 è stata la mia prima serata musicale. Mamma mia, che ricordi.
0: Già.
1: Ciao a tutti, Radio Subasio.
0: Anche perché, ridendo e scherzando, sono passati quasi 40 anni, quindi complimenti. Si sente che fai l'animatore, si sente la tua spigliatezza, e allora bravo. Continuate anche voi a mandarci i vostri messaggi raccontandoci il vostro debutto più bello, come ha fatto il nostro amico, quello più importante. Messaggi che arriveranno al 348 075 8060.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasia.
11: Siamo Olivia,
12: Ettore e Lucia.
11: Siamo in partenza per Riccione e vorremmo ascoltare Sorri, scusa, lo siento dei pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio, grazie a Livia, Ettore e Lucia, questa bella famiglia che da quello che ho capito sta partendo per le vacanze. Per Riccione vi divertirete sicuramente, buon viaggio con Radio Subasio e grazie per aver scelto questa canzone. Ma devo anche ringraziare ovviamente tutti gli altri amici che hanno mandato i loro messaggi. C'è sempre spazio per voi tutti i giorni intorno alle 8:30 nel Voice Box. Subito un altro dei successi invece di questa estate, firmato Baby K. Eccola su Radio Subasio, Tuca Macarena.

0: Puro amore, questa è la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Buona giornata a tutti. Oggi stiamo parlando di debutti, prendendo spunto da un 27 luglio che ha visto il debutto di opere di scrittori, anche di cartoni, ecco, di personaggi dei cartoni come Bugs Bunny. E allora, il debutto più importante della vostra vita qual è stato? Ci ha scritto il nostro amico Gianni da Porto Ercole, in provincia di Grosseto, che dice: guardiano a Cala del Gesso, il debutto più importante della mia vita perché è stato il mio debutto lavorativo. Anzi, ringrazio a tutti coloro che gli hanno permesso questo. Tra l'altro, insomma, sei veramente in un posto bellissimo, una delle spiagge più incantevoli e selvagge dell'Argentario, quindi credo che sia stato piacevole e fantastico il tuo debutto anche per questo. Dai, lavorare lì è sicuramente una bella cosa. Qual è stato il vostro debutto più importante, quello insomma più bello della vostra vita in qualche modo? 348 075 80 60.
1: Inizio sempre con un ehi.

0: Bella, bella canzone davvero, Prayer in Sea, Robin Schulz su Radio Subasio. Allora, volevamo parlare ancora di debutti, perché stamattina veramente ci state mandando dei messaggi bellissimi al 348 075 80 60. Il vostro debutto più importante oppure quello più bello?
1: Ciao a tutti, sono Francesca da Paperino.
0: Ciao.
1: Il mio debutto che vi voglio raccontare non riguarda il lavoro, ma riguarda quando ho fatto il mio primo concerto in un coro folcloristico della mia zona.
0: Sì.
1: Dove a questo concerto partecipava anche mia figlia, che aveva solo 4 anni e mezzo.
0: Piccola.
1: È stato bellissimo perché praticamente mia figlia, invece di guardare la platea, cantare verso la platea, ha cantato tutto il tempo guardando me, e penso che sia stata la cosa più bella in assoluto che abbia provato nella mia vita, veramente impagabile.
0: E ci credo davvero, l'emozione sarà stata incredibile. Grazie per la tua testimonianza. I vostri debutti, se volete, raccontateceli, quelli più belli, quelli più importanti della vita, al 348 075 80 60. È tempo di informazione, Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, 2:02.
2: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in 8ª forze dell'ordine sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle Wilson annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi al sud tempo variabile e instabile, con isolati rovesci e temporali che saranno possibili in mattinata tra Campania e Puglia, nel pomeriggio ancora sulla Puglia. Sul resto d'Italia tempo in generale stabile e soleggiato, con nuvolosità in questa mattinata in Sicilia e nuvolosità pomeridiana sui rilievi, con qualche breve rovescio non escluso sull'Appennino emiliano e su quello centrale. Le temperature massime saranno in aumento al centro-nord, in calo invece al sud e in Sicilia. Venti anche forti di maestrale in Sardegna, meridionali sullo Ionio. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: A Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick dall'Angelica.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Pronti? 9-2 minuti. Eccoci qua, l'ultima ora insieme di questa mattina. Tutti in piedi su Radio Subasio. Sempre con me Gianluca Giurato e con la grande musica, in questo caso della collection firmata Police. Roxanne.

Che trio, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Subasio, canzone di questa estate 2026, ma a proposito di estate, adesso andiamo indietro proprio di 26 anni al 2000, è una canzone che è stato il più grande successo probabilmente proprio di quella stagione là, è stato anche il più grande successo di questo duo, due sorelle che adesso al momento non cantano insieme, c'è soltanto una che appunto è stata anche qui nostra ospite poco tempo fa, un Radio Subasio Music Club, devo dire molto bello, molto piacevole, interessante. E allora questo è stato, dicevo, il loro singolo più importante, canzone che tra l'altro poi è stata incisa anche in inglese, in spagnolo, le ha lanciate nel mercato internazionale, è stato anche numero uno nell'airplay radiofonico, insomma credo che abbiate già capito, ma ci sarà anche la clip mostrificata a darvi un ulteriore aiuto per magari fugare anche il minimo dubbio. Allora, se volete partecipare, quindi mandare un messaggio vocale con la soluzione, potete farlo adesso, ricordatevi sempre di mettere il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Il numero per i vostri vocali è il 348 075 8060. Sentiamo la clip.

0: C'è chi dice no, Vasco Rossi su Radio Subasio. C'è chi dice sì, invece, la so e mando la soluzione. E l'ha fatto Barbara da Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, che abbiamo in linea. Ciao Barbara.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Barbara, al lavoro a quest'ora?
1: Sì, diciamo di sì.
0: Dai. Diciamo di sì, sì,
1: come
0: perché?
1: Come tutte le mattine.
0: Come tutte le mattine. A che ora inizia la tua giornata lavorativa?
1: Ma verso le 7:30.
0: Che fai di bello?
1: Gestisco un B&B a Bagni San Filippo.
0: Ah, bene, bene, bene. Quindi, insomma, è sicuramente un periodo molto impegnativo questo.
1: Sì, diciamo sì, anche se è molto caldo, però sì, diciamo che ora è il periodo buono, insomma, ecco sì.
0: Allora, in che senso anche se è molto caldo? Perché che tipo di B&B, che tipo di attività c'è lì?
1: Qua ci sono delle pozze termali che vanno dai 38-40 gradi, dunque sono molto, sì.
0: Ho capito, quindi
1: molto
0: tu
1: calde.
0: Dici in un periodo in cui abbiamo delle temperature che più o meno sono quelle, perché tra i 38 e i 42 sono
1: sì,
0: le temperature che abbiamo avuto.
1: Gustoso.
0: Non è proprio gustosissimo fare le terme con queste temperature qua, però ecco, in questi ultimi giorni magari l'aria si è rinfrescata.
1: Sì, in questi ultimi giorni sì.
0: E
1: sì,
0: poi
1: sì, sì, sì.
0: Sicuramente ci sono periodi più piacevoli. Qual è il migliore per venire a fare le terme?
1: Ma verso aprile, maggio e settembre, ottobre.
0: Bene, bene, bene. Annoto, sto annotando perché mi piace molto. Quindi ecco, settembre, ottobre
1: bene.
0: Ci vediamo, dai.
1: Benissimo.
0: Benissimo. Però allora la tua giornata quindi inizia alle 7:30 con le colazioni,
1: sì.
0: Immagino, e finisce
1: sì.
0: A che ora?
1: Lavorativa verso l'una.
0: Ah,
1: anche
0: beh.
1: L'1:30, diciamo così. Sì.
0: Allora il pomeriggio sei libera.
1: No, il pomeriggio io ho un allevamento di cani di presa canario.
0: Ah, bene.
1: È una razza spagnola, sì,
0: sì,
1: delle Isole Canarie. E poi una colonia felina che diventa un gatti, diciamo.
0: Di cui ti occupi, mamma mia, sei
1: sì.
0: Fantastica, guarda. Quindi allevamento di cani. E poi questi
1: sì.
0: Gatti, quanti sono i gatti della colonia?
1: 21 adulti e 2 cucciolotti ora.
0: Mamma
1: ora
0: mia,
1: ora.
0: Che meraviglia. Ora come ora, perché immagino gli altri cuccioli siano già stati adottati.
1: Sì, gli altri cuccioli sì, sì.
0: Quanti erano
1: sì,
0: in totale?
1: Sì. Erano 13 cuccioli.
0: Mamma mia, li prenderei tutti, guarda, tutti. Senti, veramente questa è una cosa lodevole da parte tua. Un po' perché credo, insomma, tornando ai cani, l'allevamento nasce anche e soprattutto da una passione, oltre che
1: sì,
0: per
1: sì,
0: lavoro.
1: Sì, è un allevamento per passione. Noi facevamo le mostre canine di bellezza e siamo innamorati di questa razza che è meravigliosa.
0: E poi insomma quello dei gatti, che è sicuramente un impegno invece da volontaria, e io
1: sì.
0: Ti faccio i complimenti, non finiremo
1: grazie.
0: Mai di ringraziare tutti i volontari e le volontarie d'Italia che si occupano appunto degli animali, che sono meno fortunati, diciamo, di quelli che hanno una
1: sì.
0: Casa, un padrone
1: sì.
0: E quindi questi gatti vivono lì proprio, sono lì liberi di girare?
1: Sì, sì, sì, sì. Nel giardino, sì, sì, per tutti i Bagni San Filippo, sì.
0: Bene, bene, quindi sicuramente sì. Saranno anche molto coccolati dagli ospiti.
1: Sì, sì. Sì,
0: che
1: è
0: bello.
1: Sì.
0: Allora, andiamo adesso alla nostra canzone. Qual è la canzone mostrificata di stamattina, cara Barbara?
1: Vamos a bailar di Paola e Chiara.
0: Bravissima, cara. E allora io ti lascio
1: grazie.
0: Al tuo lavoro. Grazie per aver giocato con noi. Buona estate allora a te.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Un bacione alla nostra Barbara.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, eccole qui, ciao. Paola e Chiara. Vamos a bailar su Radio Subasio.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: 1969, l'Equipe 84 partecipa al Cantagiro con la reinterpretazione di Blackberry Way, Did the Move, con testo in italiano di Mogol. Tutta mia, la città.

0: Emma su Radio Subasio, Mezzo Mondo è quello che magari girano tutti i nostri amici più, diciamo così, viaggiatori, quelli che ogni anno se ne vanno veramente in giro per il pianeta. Beati voi, devo dire, che avete visto tanti posti. Io ho visto poco, molto in Europa, devo dire, un po' meno nel resto del mondo, però prometto di rifarmi, me lo prometto perlomeno. Intanto voglio salutare un po' di amici che sono in giro per l'Italia, proprio sparsi perché ci vivono, perché sono in vacanza. Caterina da San Felice Circeo, sempre cara la nostra affezionata ascoltatrice. Ketty da Loreto, poi c'è Paolo da Torino. Stamattina abbiamo parlato di debutti, allora molti di voi ci hanno indicato debutti lavorativi che sono stati estremamente importanti nella vostra vita, qualcuno ha ricordato anche debutti legati a un ricordo di un bambino, di un figlio piccolo, e poi c'è chi in effetti è partito proprio dalle origini.
1: Buongiorno, sono Ciro da Portici, il debutto più bello della mia vita è quando sono nato.
0: Più di così, insomma, questo è stato proprio il debutto dei debutti. Grazie Ciro, chiudiamo con te questa carrellata di messaggi di questa mattinata. Intanto Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Un motivo maledetto, Irene Grandi su Radio Subasio. Buongiorno a Stefano Pozzovivo.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buon lunedì, buona nuova settimana, l'ultima di questo mese.
0: E anche l'ultima tua settimana lavorativa prima delle ferie.
1: Una piccola pausetta, subito. Detto questo, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in un film. Le parole sono importanti. Sì, perché? Beh, perché dimostrano, illustrano il nostro mondo interiore, ci permettono di comunicare con gli altri. Eppure le parole sono in pericolo, se è vero come è vero che uno studio internazionale pubblicato su una nota rivista scientifica condotto tra il 2005 e il 2019 rivela una tendenza preoccupante. In 14 anni, pensa, il numero medio di parole pronunciate al giorno è sceso del 28%. Insomma, se nel 2005 una persona pronunciava in media 16.000 parole al giorno, nel 2019 siamo scesi sotto alle 12.000.
0: Cioè si parla di parole diverse, quindi si è impoverito il linguaggio.
1: Meno parole, meno contatti con gli altri, probabilmente anche una deriva dovuta all'utilizzo delle tecnologie che
0: i social
1: mettono più in comunicazione, ma ci isolano, così, nella pratica. E allora, partendo da questa notizia molto interessante, vorrei chiedervi intanto quali sono le parole che usavate e che vi siete resi conto che non usate più oppure che continuate a usare a dispetto degli altri. Poi le conversazioni, che sono diminuite proprio per questi strumenti digitali che ci accompagnano ovunque. Con chi parlavate che ora avete perduto e con cui vi accorgete di parlare sempre meno? Stiamo davvero parlando sempre meno e che effetti può provocare secondo voi a lungo andare? Ne parleremo al 348 075 80 60.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te, Tananai e Annalisa.

0: Masked Out dei Maroon 5 su Radio Subasio ci porta alla fine di Tutti in Piedi di questa mattina. Vi aspetto domani puntuali come sempre a partire dalle 7. Arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13 con un altro argomento molto interessante come al solito. Prima le breaking news di TGcom 24. Da Gianluca Giurato è tutto, manca un minuto alle 10. A domani, ciao!
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato di sabato al Pride di Berlino, è stato ucciso ieri durante un'operazione della polizia tedesca. Il 21enne fanatico jihadista era già stato condannato per terrorismo. Doveva deradicalizzarsi. Nato nel cuore queer della capitale tedesca da una famiglia legata al crimine, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Lanciatosi sulla folla sabato a bordo di un furgone, ha fatto un morto e 29 feriti. Gli scontri in Notav, in Val di Susa, sono 436 al momento gli identificati, diversi provenienti da Francia, Germania e Belgio. Oltre 120, forse 140 i feriti. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, caschi e passamontagna. €1 milione, la prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte. Un altro corteo per Fakir a Bologna per chiedere verità e giustizia per il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso, assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Sparatoria a Seattle negli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle, durante un festival gastronomico. Si contano 2 morti e diversi feriti, tra i quali un bambino. Arrestati 2 sospetti. Intercettate 2,6 tonnellate di cocaina al largo delle coste di Lisbona. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo dell'imbarcazione. 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunta a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa €500 milioni. Calcio, caos nazionale, Andrea Pirlo ha appeso un filo per la questione delle ombre russe e Paolo Maldini pensa all'addio. Oggi decide il presidente della FIGC, Malagò. Il nome entro il 31, Mancini, favorito su Conte. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
13: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Eccoci, buona mattina, buona nuova settimana di luglio, oggi lunedì numero 27, 2026. Cominciamo molto bene. Enrico Ruggeri, Miss

0: Loggia, il grande Enrico Ruggeri, a cui va un grande saluto e l'augurio di una buona mattina a voi, amici miei. Passeremo insieme fino alle 13, tra i tanti appuntamenti che ne faranno parte, le canzoni, beh, quello sapete che non mancheranno, quindi suoni, emozioni, qualche sogno e come sempre uno spunto di riflessione che questa mattina ha a che fare con le parole che chi vi parla è abituato a maneggiare, più o meno con cura, più o meno, ma ne maneggiamo sempre di meno, se è vero come è vero. Come recita uno studio condotto tra il 2005 e il 2019, che in questo lasso di tempo abbiamo perso in media 338 parole al giorno ogni anno. Un numero che potrebbe sembrare irrilevante, ma che moltiplicato per un anno, beh, porta a 120.000 le parole, equivalenti a circa 15 ore di conversazione in meno. Già, ma ciò detto, quali sono le parole che usavate che vi accorgete ogni giorno di non usare più oppure che continuate a usare? Invece le conversazioni, ne fate di più o ne fate di meno nel tempo del digitale e delle chat continue? Con chi parlavate che ora avete perduto per motivi appunto di comunicazione diversa? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e sapete che siamo sempre molto contenti di aprire con il buongiorno di chi si affaccia al nostro 348 075 8060. È Cinzia che ci ascolta e ci saluta da Pisa. Buongiorno a te Cinzia e buon ascolto a tutti anche con Gisèle.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Le canzoni Fiorella Mannoia. Un po' di tempo fa, era l'89, ne sono passati di anni, ma le canzoni affrontano il tempo e attraversano gli anni senza timore. Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica Perspective on Psychological Science, condotto tra il 2005 e il 2019, rivela una tendenza preoccupante. In 14 anni il numero medio di parole che pronunciamo al giorno è sceso del 28%. Se nel 2005 una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019 siamo scesi sotto alle 12.000, ma i dati si fermano prima della pandemia, quindi potrebbero essere sottostimati. In pratica, ogni anno abbiamo perso, in media, 338 parole al giorno. Un numero che potrebbe sembrare irrilevante, ma che, moltiplicate per un anno, superano le 120.000, equivalenti più o meno a circa 15 ore di conversazione. Tanta roba. Stiamo parlando di un crollo delle conversazioni, di quei tanti piccoli scambi quotidiani che oggi non facciamo più. Una domanda al negoziante, due battute con il vicino, un commento mentre si aspetta il caffè, un'indicazione chiesta per strada, tutte conversazioni che oggi si fanno in silenzio, magari con un'app. Già, la vita quotidiana, che prima di tutto era una vita fatta di relazione. Come sono cambiate le relazioni in questi ultimi 15 anni? Questo è un dato che si aggiunge ai tanti altri. E allora, partendo da questo presupposto, vi chiedo quali sono le parole che usavate, che vi state accorgendo di non usare più, e quelle conversazioni che facevano parte della vostra quotidianità, a cui piano piano avete progressivamente abdicato, magari perché siete la maggior parte del tempo sul vostro smartphone a rispondere a conversazioni, quelle sì, ma digitali. E secondo voi che effetti può provocare a lungo andare questa situazione, che a volte ha a che fare anche con l'incomunicabilità? Già, una parola che fa quasi paura. Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, al 348 075 8060, magari con la vostra voce.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Merk Cremont, Serena Brancale e i The Colors, co-protagonisti di una delle colonne sonore di questa estate 2026. È chiaro, è Partenope.

0: Black or White, Michael Jackson. È uno dei momenti artistici più importanti, dei tanti a dire il vero, che, di cui ha disseminato il mercato discografico internazionale e soprattutto la memoria dei suoi fan. Sono le 10 da 41 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio in vostra compagnia, come il pozzo fino alle 13, e da questo momento è anche una coppia che ha unito i propri DNA musicali, Gabri Ponte, Jovanotti, proprio per DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Belong to You, il ritmo della passione, Eros Ramazzotti con Anastasia. Qui su Subasio, dove questa mattina parliamo delle parole che si sono ridotte in 14 anni di 338 al giorno. Moltiplicate per un anno vogliono dire 15 ore di conversazione in meno. Già, ma quale tipo di conversazione? Beh, quelle conversazioni che condivano la nostra giornata, dal giornalaio, le battute con il vicino, un commento mentre si aspettava il caffè, un'indicazione chiesta per strada, tutte conversazioni che oggi si fanno in silenzio con un'app. Quali sono le parole che usavate e che non usate più, o vi rendete conto di non usare più? Con chi parlavate? E ora non fate più questo piccolo gesto quotidiano. Stiamo davvero parlando sempre meno? E che effetti può provocare a lungo andare? Ne parliamo al 348 075 8060 di Radio Subasio, come ogni giorno.

0: Alanis Morissette. Ora torna l'informazione su Subasio ed è quella delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli scontri in Notav di sabato in Val di Susa, fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine, secondo una prima stima dei danni a Chiomonte almeno €1 milioni. Sparatoria a Seattle negli Stati Uniti durante un festival. Due persone sono morte sul posto, una terza è deceduta in ospedale. I quattro feriti, tra i quali un bambino di 2 anni, sono stati ricoverati. Un sospettato si è arreso subito, mentre l'altro è fuggito. Braccato dalle forze di polizia tedesca e ucciso ieri sera Abdul Ballut, l'uomo ricercato per l'attentato di sabato al Pride di Berlino, costato la vita a una persona, 29 i feriti. Il 21enne, fanatico jihadista, era già stato condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Ne abbiamo più di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente americano al Wall Street Journal. Oggi il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. Brucia ancora il Gargano, con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui, infatti, un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Calcio, Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram pubblicata stamane. Ho appreso di non essere più candidato alla panchina azzurra, ha scritto l'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 10 km per un incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la A15 in direzione Napoli. Per traffico intenso sulla A10 incolonnamenti a tratti tra Arenzano e il bivio per la A7 verso Genova. Sempre per traffico sulla A14 2 km di coda tra Cesena e Forlì in direzione Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa all'incrocio Stanghella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family?
15: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Con 15 milioni di copie vendute, l'album omonimo del singolo che suoniamo resta il maggior successo commerciale dei Genesis. Era il 1986, è Invisible Touch.

Saif, tu mi piaci tanto, Radio Supazio, stiamo parlando delle parole che non ti ho detto più. Beh sì, le parole che non ti ho detto, bellissimo film, ma in realtà siamo partiti da questo rapporto internazionale su che ci dice quante parole abbiamo perso in 15 anni, 338 al giorno, un numero che al di là della rilevanza ci dice qualcosa di più, e cioè che abbiamo perso quasi 15 ore di conversazione l'anno. E allora da qui siamo partiti per chiedervi quali sono le parole che usavate e che non usate più, oppure che continuate a usare, e le conversazioni con chi parlavate che ora avete perduto come abitudine, oltre che come persone, anzi occasione di incontro, oserei dire. Mi scrive Giulia da Roma: io col vicino di casa non ho mai parlato, quindi non so dirti cosa ho perso perché non l'ho mai avuto, però le mie amiche le sento sempre meno a voce e sempre più a vocali. Un vocale di 4 minuti non è una conversazione, è un monologo che l'altra ascolta due per mentre lava i piatti. Forse questo è il crollo: non parliamo meno, ci ascoltiamo meno. Questa obiezione della nostra ascoltatrice effettivamente potrebbe avere una sua sostanza. Franco mi scrive: le indicazioni per strada, quelle le ho perse io a dare, non a chiedere. Prima fermavano me, scusi per la stazione, e io partivo con vicoli, scorciatoi e anche magari qualche aneddoto sul percorso. Adesso hanno il navigatore che parla con una voce femminile senza accento. Già. E voi? Avete perso le parole oppure avete ancora molte occasioni per conversare nella vostra rete sociale? 348 075 8060.

Ascolta il tuo cuore, canta Laura Pausini questa canzone di un po' di tempo fa. Ma noi ascoltiamo veramente chi ci parla? Perché usa le parole giuste? O questa condizione viene sempre meno perché facciamo cose in automatico anche quando si tratta di comunicare con gli altri attraverso la messaggistica, per esempio? Siamo partiti da questo dato di come si parli sempre meno, il che vuol dire che non solo si usano meno parole, ma si usano meno volte le parole per parlare con gli altri. Già, è cambiata la comunicazione. Secondo questi calcoli sarebbero 15 ore di conversazione in meno che ogni anno contiamo tra noi esseri umani. E allora questa oggi vi ho chiesto di raccontarmi quali sono le parole che usavate, che non usate più, e soprattutto le conversazioni, quelle che mancano al vostro quotidiano. Roberto fa il tassista a Roma, scrive: io per lavoro le parole le devo dire per forza, è il mio mestiere, ma ti giuro che il 70% dei clienti sale, dice l'indirizzo e mette le cuffiette. Prima si parlava di tutto, politica, meteo, gossip, ora faccio la corsa in silenzio come un autista di ambulanza senza sirena. Mi manca la discussione stupida sul traffico. E ci posso credere. Chiara invece mi scrive: vi dirò una cosa che forse non vi aspettate. Io parlo di più, non di meno, ma parlo con l'assistente vocale, con l'intelligenza artificiale, col navigatore che risponde pure quando sbaglia strada. Il problema non è che non parliamo, dice Chiara, è con chi parliamo. Ho più conversazioni al giorno con una voce sintetica che con mia sorella che abita a 10 chilometri. Ecco dunque che ritorna il tema dell'incomunicabilità, che ha a che fare sì con i tempi, ma anche con una gestione diversa delle comunicazioni con gli altri, mediata, molto mediata. E voi? 348 075 8060.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Submarine, The Beatles. Beh, siamo tornati indietro di parecchio, eh. Facciamo due conti. 60 anni, più o meno. No, più o meno, giusto 60. Amici carissimi, stiamo parlando delle parole. Parlare delle parole. Già, sembra quasi un nonsense. Eppure ne scompaiono di parole, quelle dette, quelle da dire, delle conversazioni, ne facciamo sempre meno. Logorio dei tempi moderni, avrebbe detto Calindri. Già, ma più che logorio, uso dei tempi moderni, con le parole che si affidano ad altri strumenti piuttosto che essere pronunciate con quel senso di umanità a cui si accompagnano o si accompagnavano abitualmente. E quindi sono scomparse tante conversazioni con il vicino, con l'edicolante, con il passante e via dicendo. Vi ho chiesto oggi quali sono le parole che non usate più e di cui avete contezza, e soprattutto le conversazioni che non tenete più, con chi parlavate, e ora queste conversazioni o le avete trasferite agli strumenti digitali oppure, insomma, le avete proprio cancellate anche dal vostro modo di essere.
1: Molte parole le perdiamo ogni giorno sostituendole con termini inglesi o di altre lingue. Arriviamo così al punto di dimenticarci addirittura come tradurle o renderle in italiano. Così ci sentiamo a volte più alla moda, no? Più moderni. Però poi non ci rendiamo conto che così perdiamo parte, una parte della nostra cultura, una parte del nostro patrimonio culturale, della nostra identità. Adriano da Roma.
0: Adriano mette l'accento anche su un aspetto che non avevo considerato, e cioè il frequente ricorso, per esempio, agli inglesismi.
2: Io, per esempio, so quasi 2 anni da quando ho smesso di usare certe parole, tipo come tesoro, amore, non netto, da quando è venuto a mancare il mio compagno, che abbiamo condiviso una bellissima storia per 23 anni. Ogni tanto uso queste parole con il nostro cagnolino Rocky, Pietro da Pellegrino.
0: E poi ci sono quelle conversazioni che inevitabilmente si legano a persone che magari scompaiono.
3: Rossana D'Anzio, tutti mi dicono che sono un'ottima ascoltatrice, ho pazienza, ho tempo, ascolto tutti i casi pietosi con empatia e mi coinvolgo anche molto. Ma quando tocca a me devo pagare un terapeuta per poter parlare e farmi ascoltare. E a volte anche questo è un po' distratto. Farti ascoltare oggi è complicato, è difficile.

0: In cui stiamo parlando delle parole che si dicono sempre meno, se è vero come è vero che da questa osservazione rinunciamo a conversare. 15 ore di conversazione in meno, un po' in tutte le direzioni. Allora vi ho chiesto quali sono le parole che non usate più oppure che continuate ad usare, ma soprattutto le conversazioni con chi parlavate e ora non parlate più. Stiamo davvero parlando sempre meno e quali effetti può provocare? Pietro mi scrive: ai miei tempi si stava all'osteria e si parlava per ore senza dire niente di importante ed era bellissimo proprio per quello. Oggi vedo i ragazzi seduti allo stesso tavolo, ognuno nel suo telefono, in silenzio, ed è la cosa più triste che ho visto in vita mia, più triste della guerra che ho vissuto da bambino, perché quella almeno ci ha insegnato il valore di stare vicini. Teresa: effetti a lungo andare, io da insegnante lo vedo in classe, i ragazzi scrivono benissimo nei gruppi WhatsApp, ma quando li interrogo davanti a tutti vanno in tilt, come se parlare a voce fosse diventata una lingua straniera. Stiamo crescendo una generazione, per così dire, bilingue, fluente in messaggio, balbettante in presenza. Ma io chiuderei anche con un messaggio che va in un'altra direzione.
1: Sono Luigi di Montebrandone, Ascoli Piceno. Volevo dire che per pareggiare i conti di questa statistica basta che le mando mia moglie e vedrà che ripareggia tutte le statistiche, anzi le eleva. Ciao a tutti.
0: Mi sembra buona come soluzione. Chiuderei con lo scrittore Stefano Benni, che diceva: bisogna assomigliare alle parole che si dicono, forse non parola per parola, ma insomma ci siamo capiti.

0: Peter, Don't You Worry About a Thing. Ora invece l'informazione torna con un nuovo aggiornamento. Quello che arriva è quello delle 12 qui su Supasio.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, più di 120 i feriti tra le forze dell'ordine, almeno €1 milione di danni a Chiomonte. Il prezzo del petrolio in netto calo sui mercati mentre si guarda alle speranze di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. In avvio di seduta il Brent in flessione del 5% a $91.94 al barile. Il ministero degli esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze per lavori programmati. Iniziato ieri sera alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. I treni ad alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi e modifiche di fermate. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore al sud tempo localmente instabile con isolati rovesci e temporali in Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia tempo in generale soleggiato con nuvolosità in Sicilia e qualche nuvola sui rilievi con qualche breve rovescio non escluso sull'Appennino emiliano e in quello centrale. Le massime saranno in aumento al centro nord, in calo al sud e in Sicilia. Venti tesi di maestrale in Sardegna, meridionali su Ionio, Puglia e Adriatico meridionale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a €2,79. Lidl vale davvero.
0: Apriamo l'ora con Umberto Tozzi e un suo classico che costituisce anche una verità che varrebbe la pena ricordarsi ogni tanto, ovvero: gli altri siamo noi.

Black Nirvana, già, Elodie che fa impazzire anche le copertine dei settimanali di gossip, anche e soprattutto in estate quando circolano le foto, per esempio, di qualche momento di relax in riva al mare, per esempio, ho detto, senza riferimenti diretti. Sono le 12 da 13 minuti, questa è Radio Subasia, con voi Stefano Pozzolivo fino alle 13, e adesso arriviamo a un singolo da Hit Parade, anzi, si intitola proprio così, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme.

0: Perdono Tiziano Ferro, si può dire che tutto cominciò da lì, o quasi, ma è un percorso straordinario del nostro Tiziano. Arrivano i saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere, come Raffaella che ci ascolta e ci saluta da Argenta, siamo in provincia di Ferrara, Tania che ci ascolta e ci saluta da San Benedetto del Tronto e Bibo e Lucia che ci ascoltano e ci salutano da Terracina, siamo in provincia di Latina. Ma le note su Subasio non finiscono mica qui.
1: Radio Subasio.
2: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Il suo nome di battesimo ricomprende anche quello di una nota supercar, Elettra Miura Lamborghini. Non ci poteva essere nome migliore per una fuori serie in musica. Questa è Bam Bam Bambino.

If You Let Me Stay, naturalmente Terence and Derby, quando ancora si faceva chiamare così, ma questa ormai è storia archiviata, mentre invece tra un po' noi approderemo al pomeriggio di Radio Subasio svelando il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, che tradizionalmente è la prima ora, quella che apre il nostro pomeriggio. Con Senza una stupida storia ritroviamo anche Achille Lauro. Le persone

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayan, le foglie cadono. Ah, questo però in autunno, eh?
2: E le scuse arrivano, buongiorno.
1: Ma, buongiorno, l'importante è che arrivino prima o poi. Però sul prima o poi c'è un po' una questione. C'era un vecchio detto che diceva meglio tardi che mai.
2: Sono d'accordissimo.
1: Però ci sono alcuni ambiti in cui il tempo cambia il peso specifico delle cose e anche delle scuse.
2: Certo, se arrivano al momento opportuno sono sempre ben accette. Se arrivano tardivamente qualcuno potrebbe anche decidere di non accettarle.
1: Scusi, pardon.
2: E allora no, tanto per non rubarti troppo tempo, chiederò se le scuse tardive sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, se per voi sono importanti o del tutto inutili.
1: Insomma, se vi è capitato di ricevere uno sgarbo, la persona semmai si è scusata con voi e lo ha fatto magari non nell'immediatezza di quanto accaduto,
2: aspettato un po',
1: vi ha dato fastidio oppure le avete accolte con la stessa disponibilità
2: e con lo stesso entusiasmo,
1: esatto. Scusi, il numero?
2: 348 075 80 60.

0: Portami via.
1: Portami via Fabrizio Moro e mi porto via, vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi. Noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio con il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma ancora prima con l'informazione che torna con un nuovo aggiornamento che è quello delle 13. E un'ultima raccomandazione: fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo la guerriglia di sabato al corteo Notav arrivano i primi arresti, fermati i primi 4 antagonisti e oltre 430 le persone identificate. Oggi Meloni e Piantedosi in visita sui luoghi degli scontri in Val di Susa. Questo non è dissenso ma intollerabile violenza organizzata e come tale va trattata, dice la Premier. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare l'intervento contro il caro carburanti. Il decreto interesserà soprattutto il costo del diesel. Ad agosto poi in arrivo nuove misure con il meccanismo dell'accisa mobile alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio. La CGIL presenta un esposto alla Corte dei Conti sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo il sindacato ci sarebbero gli estremi per identificare un danno erariale. I fondi pubblici impiegati per l'opera, dicono, sono stati sottratti da altre infrastrutture di cui il Sud aveva maggior bisogno. Lievi speranze per una possibile ripresa della tregua tra Stati Uniti e Iran dopo lo stop ai bombardamenti negli ultimi giorni. Teheran però gela: al momento non siamo impegnati in alcun colloquio con Washington. Intanto i mercati cercano respiro, il Brent scende del 5% a circa $92 al barile. Le indagini sull'attentato al Pride di Berlino: il responsabile, un 21enne libanese ucciso durante il tentativo di arresto da parte della polizia, aveva cercato più volte di unirsi all'ISIS. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre. Rilasciato intanto un secondo sospettato di nazionalità iraniana. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Toscana lungo la 11, veicoli lenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, code a tratti per lavori invece Liguria sulla 10 tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova, veicoli scortati sulla 7 tra Laccio a 12 e Laccio a 10 in direzione del capoluogo ligure, code per traffico congestionato sulla A12 tra Lecco e Genova Est per chi procede verso Genova. Sulla 1 troviamo code per incidente tra Parma e Terra di Canossa a Campegine in direzione Bologna. Un'ultima segnalazione ci porta invece sulla statale 7 la via Appia, dove troviamo materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Latiano verso l'incrocio Brindisi statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco.
0: bianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, le 13 da 4 minuti inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, noi saremo insieme fino alle 17 anche in questo lunedì 27 luglio 2026, per voi Casey and the Sunshine Band.

Boogeyman 1977, Casey and the Sunshine Band Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, buon pomeriggio. Dai che stiamo per chiudere un altro mese, quello di luglio, che è stato caldissimo, devo dire. E auguro buon pomeriggio a chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e oggi si parla di scuse, ma quelle tardive che sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, magari, o forse no, le reputate importanti o del tutto inutili. Ecco, questo è soltanto il succo. Ci siamo ispirati oggi a quella tragedia, no? Al Ponte Morandi, a 8 anni di distanza da questa catastrofe, alla vigilia della sentenza di primo grado che ha contato 32 condanne a fronte di 57 imputati, è arrivata, a detta di molti, a sorpresa, devo dire, a detta di altri, molto tardivamente, una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Ci siamo ispirati a questa vicenda appunto per chiedervi: le scuse tardive sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, le reputate importanti comunque o del tutto inutili? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio è per voi.

Manu, ciao, siete su Radio Suvasio, appena iniziata la pausa pranzo si parla di scuse e oggi parliamo però delle scuse tardive, no? Sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, le reputate importanti, comunque o assolutamente inutili. Ecco, se volete potete inoltrare già da adesso il vostro messaggio, le vostre opinioni al 348-075-8060, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi e alla vigilia della sentenza del primo grado del 16 luglio 2026, che ha contato 32 condanne a fronte di 57 imputati con 25 assoluzioni e prescrizioni, è arrivata, a detta di molti, a sorpresa, a detta di altri, molto tardivamente, una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Ecco, vi chiediamo appunto se per voi le scuse tardive, non riferite a questo caso ma in generale, sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, reputate importanti comunque o del tutto inutili, 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali.

0: Zucchero, sugar, fornaciari, siete su Radio Subasio, iniziata da pochi minuti la pausa pranzo. Oggi si parla di scuse tardive e nello specifico vi chiedo se sono contemplate nella vostra scala di comportamenti le reputate importanti comunque o del tutto inutili, perché insomma le scuse sono comunque efficaci sempre, no? Mantengono questo profondo potere riparatorio, a patto che siano ovviamente autentiche, prive di giustificazioni, anche se la tempestività è assolutamente fantastica, cioè direi ideale. Ammettere un errore a distanza di tempo dimostra che il legame ha un valore superiore anche al proprio ego, no? Dice della serie: ci penso, ci ripenso, io non mi sono scusato con questa persona, dai, lo faccio, punto e basta. E allora, le scuse tardive sono contemplate nella vostra scala di comportamenti, le reputate importanti comunque o del tutto inutili? 348 075 80 60.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: you

ritardo, diciamo così, e l'efficacia dipende molto anche da come vengono formulate e dal contesto della relazione. E allora oggi vi chiedo, se volete partecipare alla pausa pranzo di oggi, ricordo anche il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di inoltrare il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale. Le scuse tardive sono contemplate nella vostra scala di comportamenti o le reputate importanti comunque o del tutto inutili, perché le scuse vanno fatte al momento in cui uno subisce il torto? 3480758060, c'è da dire, saluto Silvia, Alessandro e Jessica, e tutti mi scrivono: no, le scuse vanno fatte al momento, altrimenti perdono di valore. Perché io, qualcun altro scrive, potrei dimenticare il torto subito a distanza di anni perché non sono una persona particolarmente rancorosa, e per questo saluto Maria Luisa, grazie. E poi c'è il messaggio invece di Alessandro che ci segue da Napoli, dice: scuse tardive le ho fatte perché io ho fatto un torto a un mio carissimo amico, adesso non sto a specificare il tutto perché mi sento ancora in colpa, le ho fatte e devo dire non sono state assolutamente accettate, quindi vanno fatte secondo lui in tempo reale, e ovviamente dipende anche dal torto fatto o subito. 348 075 80 60, le scuse tardive sono contemplate nella vostra scala di comportamenti o assolutamente no?

0: siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Si parlava di scuse, ma quelle tardive, quelle che magari arrivano dopo un periodo di tempo e soprattutto dopo aver subito un torto o fatto un torto a qualcuno, magari una persona a cui tenevate particolarmente. E allora io come sempre vi ringrazio di aver partecipato al nostro appuntamento. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma. Dipende che tipo di scuse, magari che torto hai fatto. Se il torto lo hai fatto e te ne accorgi subito lì per lì, allora è giusto che tu lo fai subito, ma è probabile pure che magari tu ti pensi di avere ragione col passare del tempo e con gli anni, magari poi dici vedi aveva ragione quella che mi sono sbagliata, e magari è il caso di andare a chiedere scusa. Magari è sempre troppo tardi, però lì per lì non te ne accorgi, non te ne rendi conto che tu hai sbagliato e devi chiedere scusa o viceversa, è tutto là. Pure io sono d'accordo che le scuse vanno fatte subito, assolutamente, però ci stanno casi e casi.
2: Sono Emanuela da Montepulciano. Presumo che le scuse vanno bene anche tardive, purché sincere, perché spesso e volentieri chi commette uno sgarbo nei confronti di un'altra persona non se ne rende conto nell'immediato. L'importante è che nel momento in cui si rende conto di aver fatto un torto abbia l'onestà e la sincerità di chiedere scusa.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo Stato c'è e non indietreggia dagli antagonisti. Violenza organizzata, saranno assicurati alla giustizia. Così Meloni in visita al cantiere TAV di Chiomonte, teatro degli scontri di sabato. Con lei il ministro Piantedosi. 4 arresti a Venaus, identificate 800 persone. In arrivo il nuovo decreto carburanti. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri varerà la misura ponte, concentrata soprattutto sul diesel. Ad agosto acquisiti i dati sull'ex extragettito IVA di luglio, previsto un ulteriore intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Tra Stati Uniti e Iran tacciono le armi, ma la tensione resta alta. Teheran rivendica al momento nessun colloquio con Washington, gli americani sono in difficoltà e senza via d'uscita, e Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di missili e bombe, ne abbiamo più di chiunque al mondo. A Parigi un uomo è stato arrestato dopo aver ferito a coltellate 3 donne nei pressi di Port de Clichy, nel nord-ovest della capitale. Una delle vittime era incinta, un'altra versa in condizioni gravissime. L'aggressore di 31 anni sarebbe affetto da disturbi psichici. A Roma un uomo è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia. La vittima, di origini nordafricane, era stata colpita con un cacciavite mentre tentava di difendere un conoscente durante una rapina alla stazione Togliatti. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile, di origini gambiane. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 in direzione di Trieste, coda per un incidente tra Castagnato e il bivio dell'A4 A21 Torino-Brescia. Per traffico sulla 1 in direzione di Milano, incolonamenti tra Modena Nord e Reggio Emilia. Verso Napoli invece coda di 5 km tra il bivio A1 A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine per un incidente. Un altro chilometro di coda sempre per un incidente tra Reggio Emilia e il bivio A1 A22. Sulla 7 verso Milano per lavori, rallentamenti tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Traffico congestionato sulla 12 con 6 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi in direzione della capoluogo ligure. Infine sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo, traffico rallentato per un mezzo in avaria all'incrocio San Marco in Lamis. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
0: Le 14 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti e buona estate. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 27 luglio 2026. E per voi c'è un classico di Luca Carboni, Mare Mare.

E beh, effettivamente i troppi cuoricini, i troppi like potrebbero distrarre, no? E incrinare i rapporti. Era questo il messaggio che volevano così diffondere i Common Cause attraverso questa canzone. Le 14 da 12 minuti siete su Radio Subasio. Cosa succede fra tre quarti d'ora? Magari molti di voi sono belli, tranquilli, spaparanzati al sole, o meglio sotto l'ombrellone, visto che insomma a quest'ora il sole picchia duro. Qualcun altro è al lavoro e tra non molto avrà voglia di prendersi una pausa, e allora il movimento lo creiamo, perché arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. C'è una canzone che volete ascoltare oggi, una canzone che rappresenta in modo particolare questa meravigliosa stagione, oppure una stagione in particolare o un momento in particolare della vostra vita, e allora tra pochissimo vi daremo l'opportunità di prenotarla, perché vi comunicherò i contatti WhatsApp, Telegram. Subito i Pinguini Tattici Nucleari.

0: tu correva l'anno 2000 Next, siete su Radio Subasio e ci siete voi, infatti, e siete in tanti, già stanno arrivando i primi messaggi anche attraverso l'app. A proposito, lo sapete, vero? All'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Dico questo perché manca davvero poco alle 15, il momento in cui aprirà i battenti, appunto l'appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare una canzone, quella che appunto meglio rappresenta il periodo che state vivendo o un periodo particolare della vostra vita. Subito Fiorella Mannoia, Mariposa.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Si sono fatte le 14 da 31 minuti. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

qualcuno gioisce, qualcun altro no, però c'è da dire che la Spagna ha deciso di dichiarare guerra al fumo. In pratica il provvedimento deve ovviamente passare in Parlamento per il via libera, però prevede quattro misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dall'accesso e dal consumo da parte dei minori, l'equiparazione delle elettroniche a quelle a base di tabacco e quindi il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione di questo prodotto. Chissà, forse qualcuno starà gioendo, qualcun altro invece un po' meno. Le 14:39 minuti, siete su Subasio, c'è Gaia, Bossa Nova.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

dedicato a te le vibrazioni. Siete su Radio Subasio e alle 15 arriva Jukebox. Se volete, a proposito, inoltrare le vostre richieste, potete farlo anche adesso o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare, oppure WhatsApp, Telegram, in quel caso messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Specificate sempre il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci seguite. Allora 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

0: Breaking news di TGcom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Fermati 4 antagonisti per gli scontri sui cantieri della TAV di sabato in Val di Susa. Oggi controlli a tappeto nel camping dei manifestanti a Venaos. 800 persone identificate. In mattinata Meloni e Piantedosi in visita a Chiomonte. Violenza organizzata inaccettabile, dice la Premier. A Parigi sono in condizioni gravissime 2 delle 3 donne accoltellate da un 31enne nel nord-ovest della città. Una delle vittime sarebbe incinta. L'uomo, affetto da disturbi psichici, avrebbe affermato che a ordinargli di colpire sarebbe stato Allah, è stato arrestato. Oggi alle 17.30 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto ponte contro il caro carburanti, concentrato soprattutto sul diesel. Ad agosto previsto il via alle accise mobili, intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. A Firenze non si registrano disagi eccessivi a causa della chiusura del nodo ferroviario per la sostituzione del ponte alpino. Il varo del nuovo cavalcavia è avvenuto nella notte. L'Italia resterà comunque spaccata in due fino al 30 luglio per consentire gli ultimi interventi strutturali. In Spagna e Francia gli incendi non concedono tregua, già 325.000 le persone evacuate, le fiamme divorano decine di migliaia di ettari. A Bordeaux il rogo si è fermato a pochi chilometri dalla città. L'Unione Europea invia aerei, elicotteri e squadre di vigili del fuoco. Calcio, caos sul nuovo allenatore della nazionale. Dopo il tramonto dell'opzione Pirlo, il ministro Abodi esorta, una brutta figura che si commenta da sola, a recuperare in fretta. Il presidente della FIGC Malagò rassicura, parlerò con tutti, tensione con Maldini che potrebbe lasciare. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti. Tutti per
5: Oro Cash. Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram è possibile farlo. 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. C'è anche l'app che vi consente di raggiungerci. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Paolo di Pisa che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Buon pomeriggio da Su Basio, sono Salvatore da Napoli, vi ascolto sempre nel nostro mitico banco di ascoltare Samurai J, Ossessione, grazie.

0: Ossessione Samurai J, questo è il Jukebox. Buona estate a tutti da Leonardo, insieme siamo alle 17. È il vostro momento se volete inoltrare messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso è il 348-075-8060. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. A proposito, c'è il messaggio vocale legato alla prossima. Chi è?
1: Sono Federica di Bovillernica. Vorrei ascoltare cosa vuoi che sia di Ligabue. E saluto tutte le persone che mi conoscono del mio paese. Un abbraccio e un bacione a tutti voi di Radio Subasio.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

pensa alla salute, quanto è vero, cosa vuoi che sia Luciano Ligabue, questo è il Jukebox, dai che avete ancora un sacco di tempo per, se volete notare le vostre richieste scritte o vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Saluto Mimmo, provincia di Viterbo, vi ascoltiamo sempre, vi vogliamo bene, grazie a tutti da Andrea. E poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Chiara di Pomezia, ha inviato il suo su WhatsApp e dice: ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Alex Chopin e salutare anche Mauro, il mio grandissimo amore. Ciao a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voci di Zucchero, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e saluto chi si è messo in contatto con noi adesso e nello specifico devo salutare Angelo. Ciao Angelo, grazie per il messaggio e in bocca al lupo per l'esame, facci sapere. Potrei ascoltare So Easy, To Fall in Love di Olivia Dean? Oggi è stata una mattinata particolarmente intensa al lavoro e questa sarebbe davvero una piccola carezza. Grazie, ciao a tutti da Anna che ci segue da Roma, grazie a te Anna.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Voice Box.
10: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
11: Ciao Radio Subasio, sono Enzo da Trarimini Rimini. Se mi fate ascoltare...

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Maddalena e chiamo da Carano di Sesta Urunca. Mi fareste ascoltare nel jukebox di oggi la canzone Waka Waka di Shakira? E la vorrei dedicare al mio amore Carmine. Ciao amore, ti amo!

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Where am I going to make friends? I need a love bug.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Massimo da Subiaco, direzione Roma per lavoro. Potrei ascoltare nell'ora del Voice Box la canzone del sole di Lucio Battisti. Un saluto a tutti e buona giornata.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

La canzone del sole è un grande classico di Lucio Battisti, questa è Jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Ci è arrivato un bel buon pomeriggio, stiamo tornando a casa dopo aver portato mia figlia a partecipare a un concorso e volevamo darle un grande in bocca al lupo per i risultati ottenuti. Sarebbe bello salutarvi perché non avete menzionato nessun nome. E poi siamo Linda e Sonia di Laterina, ciao ragazze, grazie anche a voi. Poi Sara, Stefania, Cristina, Ida, Samantha, Ilaria di Calenzano, ci ascoltano tutti i giorni e quindi vi mando un abbraccio fortissimo. E poi ci sono le scuse per Cicco, scusa se mi sono dimenticato il tuo compleanno, ma sei sempre con me, grazie Radio Subasio, dice Gianni di Montepulciano. E poi devo salutare anche Giulia, ciao Giulia, e Antonella che ci segue da Caserta, Francesco dalla capitale, se è possibile una canzone anche per me mi raccomando, eh. E poi c'è il messaggio invece di Lucrezia che ci segue da Napoli e dice: mi fate ascoltare Miley Cyrus Secrets.

0: Silvia Alessandro, siamo partiti per le vacanze, vorremmo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Ciao ciao!
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Buon viaggio!

0: Breaking news di Digicom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Me l'ha ordinato Allah, così il 31enne che a Parigi ha accoltellato 3 donne di cui una incinta. Le vittime sono in ospedale, 2 in condizioni gravissime. L'assalitore, subito fermato dalla polizia, sarebbe affetto da disturbi psichici. Meloni e Piantedosi in visita in Val di Susa dopo la guerriglia di sabato tra polizia e antagonisti Notav. La premier parla di violenza organizzata inaccettabile. 4 persone arrestate, 800 quelle identificate oggi a Venaus nel camping dei manifestanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto contro il caro carburanti in attesa del via alle accise mobili previsto ad agosto. Intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. Discussioni in corso. Tregua armata tra Iran e Stati Uniti. Gli Ayatollah sbeffeggiano Washington. Siete in difficoltà e senza vie d'uscita. Trump rivendica: abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo. Intanto gli Houthi dallo Yemen rivendicano attacchi con droni su un oleodotto saudita. Il GIP convalida il fermo del 26enne tunisino accusato dell'uccisione del giornalista Luca Esposito a Eboli. Il giovane resta dunque in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e di soppressione di cadavere. Calcio nazionale nel caos dopo il tramonto dell'opzione Pirlo come nuovo CT. Il ministro Abodi parla di una figuraccia a cui rimediare. Il presidente della FIGC Malagò: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. E si fa strada l'ipotesi che il direttore tecnico Maldini possa lasciare in polemica. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 4 verso Torino 2 km di coda per un incidente tra Seriate e Bergamo, sulla A1 in direzione di Napoli per traffico, rallentamenti tra Terre di Canossa Campeggine e Modena Nord. Sempre in autosole, un mezzo in avaria provoca rallentamenti in uscita a Valmontone provenendo da Firenze. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix. Lungo la A11 traffico rallentato tra Prato Ovest e Prato Est per materiali dispersi in direzione di Firenze. Sulla A14 verso Taranto 3 km di coda per un incidente tra il Labivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro. Infine lungo la A2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un altro incidente prima dello svincolo Serre in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
7: Io ti vedo molto riposato e tranquillo, vedo che con Gloria sei stato bene, la saluto,
0: certo,
7: la ringrazio.
0: Certo, sono stato
7: e
0: benissimo.
7: Oggi ti faccio pagare il prezzo.
0: Cara,
7: dai. Buon pomeriggio a tutti, anche da Fabrizio Leonardi.
0: Fra pochissimo si gioca.
7: C'è la collection?
0: Quale?
7: Non lo so.
0: Lo sai? Ah, benvenuta allora.

0: stai per caso appisolando?
1: No, perché dici no, questo?
0: Beh, sei stata in spiaggia questo weekend?
1: No, sono stata in spiaggia.
0: Montagna?
1: Non sono stata in
0: casa?
1: Montagna. Non sono
0: ti stata sei chiusa
1: casa.
0: In macchina e hai buttato la
1: non
0: chiave? Cosa hai fatto?
1: Non sono fatti tuoi, Leonardo. Oh, non cominciare a curiosare carattere. Nella vita altrui, eh?
0: Che carattere, mamma mia.
1: Dunque, siamo invece pronti a giocare anche oggi, perché se non sì. ricordo male, a quest'ora questo si fa. Non lo so se è cambiato qualcosa in questi ultimi giorni, ma no?
0: In genere si salta un po' a corda, si gioca a campana,
1: sì,
0: un 2-3 stelle.
1: La campana bella.
0: Si fanno queste cose qua.
1: Io ero un mostro.
0: Ecco. Ma oggi invece cambiamo
1: campana
0: gioco.
1: Sapevo giocare benissimo.
0: Sì. Il gioco di oggi si chiama Dicono di.
1: Ma che corda? Sarà?
0: Quindi
1: perché
0: abbiamo. Con la corda sai cosa potrei farci?
1: Oh, no, Leonardo, dai, non lo dire, no. Cosa
0: potrei farci? Potrei fare cosa? Tarzan e tu Jane.
1: Sì,
0: cosa avevi capito? Allora, Dicono di.
1: Che
0: il è un personaggio famosissimo a livello mondiale. Okay.
1: Ma intanto aspetta, Dicono di, cioè nel senso io e te, diciamo
0: no,
1: qualcosa
0: opinioni,
1: di
0: no, della gente di coloro i quali lo amano, ma anche dei detrattori, perché anche dei detrattori.
1: Ok.
0: Contrariamente a quanto si possa immaginare.
1: È un uomo o una donna, scusa, no?
0: È un uomo.
1: È un uomo.
0: E l'opinione pubblica attualmente, devo dire, è divisa tra la celebrazione del suo status leggendario e accese polemiche globali nate anche durante l'ultimo grande evento che lo ha visto coinvolto insieme a tanti altri, però insomma lui era sotto l'occhio del ciclone.
1: Ok.
0: Ok.
1: Tifosi?
0: Beh sì. Cioè, quindi è uno sportivo.
1: Tifosi. Mm. Rivali lo accusano di aver goduto di un trattamento speciale. Mm. Dalla parte
0: parte di un'altra grandissima organizzazione
1: della FIFA.
0: Ok, detto questo, le vostre risposte al 348 075 80 60. Il primo la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.
1: Okay? Certo che sì, non vedo l'ora, dai, così facciamo
0: due
1: chiacchiere.
0: Gli addetti ai lavori ne lodano la forza fisica e mentale?
1: Lo credo.

0: questa ti mette le molle nelle gambe, Katia Giuliani. Giuliani Katia.
1: Lo vedi come sono molleggiata.
0: Lo vedo. Sì, sei ma... una Celentano di Radio Subasio.
1: Oddio,
0: la molleggiata. Allora, stiamo giocando
1: a un gioco che si chiama
0: Dicono di. Quindi dovete indovinare in base a quello che noi vi diciamo chi è questo personaggio.
1: Sì.
0: Ok? Sportivo.
1: C'è una piccola curiosità che
0: vai.
1: Vorrei dare perché la stavo leggendo adesso. Mm-hmm. Sai che questa passione gliel'ha trasmessa nonna Clelia?
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Questo non lo sapevo.
1: Sì.
0: Beh, tanti dicono che nel suo ambito è il migliore in assoluto, ma il migliore proprio nella storia dello sport lui pratica.
1: Sui suoi profili social.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Dice che per lui conta molto di più essere ricordato come una brava persona e un buon compagno di squadra piuttosto che come il migliore in assoluto.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto.
1: Vedi, anche questa frase è importante, fa capire che sa fare squadra, che è uno che gioca in squadra.
0: Ecco, e allora di quale personaggio stiamo parlando?
1: Abbiamo parlato anche della FIFA, vedete un po' voi. Dai, 348 075 80 60. Chi sarà?

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, stiamo giocando e oggi abbiamo così preso un personaggio. Il gioco di oggi si chiama Dicono Di e vi abbiamo dato degli indizi, tipo che molti ne riconoscono ovviamente il valore assoluto, molti altri dicono che sia il migliore nel suo ambito, ma proprio da sempre. Addetti ai lavori ne lodano la forza fisica e mentale. Tifosi rivali lo accusano di aver goduto di un trattamento speciale da parte della FIFA in occasione di questi ultimi mondiali.
2: Esatto,
1: e allora
2: esatto,
1: chi
2: grande
1: sarà
2: personaggio
1: mai?
2: Sportivo, chi sarà mai?
1: Beh, in tanti devo dire hanno risposto Sinner.
2: Vedi, perché quando si parla di grandi nello sport, ovviamente lui è il primo che ti arriva alla mente. Poi abbiamo raccontato anche una piccola curiosità, cioè che questa passione, stranamente, gli arriva dalla nonna sì. Clelia, a 6 anni. Vedi, la nonna, evidentemente, era appassionata di
1: calcio,
2: certo. Si può dire, ok,
1: e da subito ha capito il suo talento.
2: Certo. Ma le nonne ci hanno fiuto.
1: È vero, anche Diego Armando Maradona, no? Per Diego Armando Maradona era un suo pupillo,
2: sì.
1: E ha detto, poi a un certo punto è arrivato a dire è molto molto più bravo di me.
2: Ah beh, vedi, cioè, quando allora te lo dice uno come Diego Armando Maradona,
1: esatto,
2: è una soddisfazione.
1: Di quale personaggio staremo parlando?
3: Ciao, sono Claudio da Pesaro, secondo me è Leo Messi.
1: Ecco, ciao. E in tanti avete risposto anche Leo Messi, messaggi scritti. Non riusciamo a contattare Valentina di Roma perché è stata lei la prima a dare la soluzione.
2: La salutiamo perché avresti avuto questo piacere e te lo sei perso.
1: Ecco.
2: E allora andiamo.
1: E allora, infatti, Emma Fabri Fibra, antidroga.

0: mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1 euro.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ed è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Ah, quanto ti piace volare, caro Leonardo. Beato te, tutti quelli che volano con piacere. E anche quest'uomo qui, protagonista della storia di oggi, che ha prenotato più di 120, dico 120 voli gratis, fingendosi assistente di volo.
0: No, 120 addirittura.
1: Ma come si fa a fingersi assistente di volo?
0: Dopo il terzo io avrei già sbagliato nome, compagnia, probabilmente anche continente.
1: E invece lui ha usato per anni dati falsi e identità inventate, sfruttando una funzione riservata al personale di bordo.
0: Cioè, fammi capire, viaggiava gratis senza neanche dover fingere di sorridere mentre qualcuno chiedeva il terzo bicchiere d'acqua.
1: Alla fine è stato anche condannato, caro Leonardo, per frode informatiche e accesso illecito in aeroporto. E vorrei ben vedere.
0: Vabbè, diciamo che il programma Fedeltà è finito non male, ma malissimo.
1: Ecco, più che miglia, premio, ha accumulato capi d'accusa, che voglio dire, anche quelli fanno curriculum in un certo qual modo.
0: Il prossimo viaggio sarà probabilmente molto meno panoramico. Ecco,
1: direi di sì.
0: Questo sì.
1: Però
0: questo sì.
1: Avrà imparato a fare tutte quelle mosse lì, no?
0: Sì.
1: Che fanno loro.
0: Gli assistenti di volo,
1: esatto,
0: dici?
1: Sì.
0: Probabilmente. Se ti potessi dire.

0: infinito di Raf ed è arrivato il momento di lanciare l'argomento che tratterai nel corso della prossima ora.
1: Sì, caro Leonardo, perché parleremo di matrimoni, ma sì, tu devi sapere che c'è un dato che ci racconta che i matrimoni stanno calando, no? Sì. I matrimoni tra, diciamo, giovani, tra virgolette, okay, mentre stanno aumentando i matrimoni over 65. Ora, tu come te la spieghi questa cosa?
0: Ah, no, no, non farmi domande così difficili.
1: Come te la spieghi? Io voglio sapere come te la spieghi, Leonardo.
0: Forse perché i giovani non amano la compagnia e gli over 65 invece la desiderano?
1: Non lo so, non lo so, però qui poi parte anche la domanda.
0: La compagnia, intendo dire la stessa compagnia quotidiana.
1: Certo, no? Certo, okay, certo. No, a parte anche la domanda, probabilmente poi insomma sono reduci già da un matrimonio magari o da una vedovanza, no?
0: Certo.
1: E quindi la possibilità di rimettersi in gioco, di ricominciare, di innamorarsi di nuovo o anche solo, qualcuno dice, solo paura della solitudine. Insomma, come mai questi matrimoni over 65 stanno aumentando? Voi vi risposereste?
0: Ah, questa è la domanda?
1: Voi vi risposereste? Oppure fatta una volta, uno dice, ma anche no.
0: Ho già dato. Ok, e allora, come sempre, le vostre risposte al 348 075 80 60.

0: Correva l'anno 2022, Abissale, Tananai su Subasio, ed è l'ultimo per quanto ci riguarda.
1: Ma davvero? È già passata? Ma come è volata?
0: Noi ci sentiamo praticamente domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui, come sempre, tra poco, dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17. A domani!
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo gli scontri in Val di Susa si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival Notav sono state identificate. Oggi sul posto è arrivata la Premier Meloni. Quello che abbiamo visto non è dissenso, ha detto, ma violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. 2 delle 3 donne rimaste ferite oggi in un attacco all'arma bianca a Parigi sono in condizioni gravi. Arrestato l'aggressore avrebbe utilizzato 2 coltelli. Si tratta di un 31enne con apparenti problemi psichici. Avrebbe detto di aver agito per volontà di Allah. Le indagini sono in corso, la pista del terrorismo non è tra quelle privilegiate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburanti. In arrivo un provvedimento ponte per ridurre i prezzi alla pompa prima dell'esodo estivo del 1 e 2 agosto. Poi l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. La Lega contraria ad un aumento delle sigarette per finanziare il decreto. Accolto dai giudici il reclamo dei cittadini sull'ex Ilva di Taranto. La riapertura degli impianti sarà consentita solo dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. L'area a caldo si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. Disposto il carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Esposito ad Eboli. Lo ha deciso oggi il GIP dopo l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Salerno. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Calcio sul nuovo CT della Nazionale. Il presidente FGC Malagò assicura, a breve saprete tutto. Poi replica il ministro Abodi che dopo il caso Pirlo ha parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta, sostiene il numero uno della federazione. Attesa anche per la decisione di Maldini, potrebbe dimettersi da direttore tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello ma anche temperature in crescita e nella seconda parte della settimana inizierà una nuova intensa ondata di calore. Tornando alla giornata di domani, bello il tempo in gran parte del paese, nuvole qualche temporale solo in Sicilia e nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine e sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo in Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
14: Outmin del 25/3/2026.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
16: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
17: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
18: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
19: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
20: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Siamo prontissimi, 17:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme nel corso delle prossime ore e la collection Kiss I Was Made For Loving You.

ci piace iniziare con questa energia, questa bella botta di energia nel pomeriggio di Radio Subasio. Quando si parla di matrimoni ci vuole l'energia. I matrimoni tra gli over 65, che lo dicevamo prima, sono in aumento, e forse non è così strano, perché a quell'età si faceva questa riflessione prima: molte persone hanno già attraversato separazioni, magari anche lutti, figli cresciuti, anni vissuti già da sole, e quindi sanno meglio che cosa vogliono, no? Soprattutto che cosa non sono più disposte a sopportare, che è la cosa più importante. Eppure decidono comunque di rimettersi in gioco fino a sposarsi di nuovo. C'è chi lo considera bellissimo e chi invece pensa che forse sarebbe meglio godersi gli anni di indipendenza, no? Senza matrimonio, magari sì, una nuova relazione, ma senza bisogno di sposarsi ancora. Voi cosa ne pensate? Dopo i 65 anni avreste ancora voglia di sposarvi? Oppure a quell'età preferireste una relazione più libera, mantenendo ognuno i propri spazi? 348 075 80 60, come sempre anche oggi aspettiamo il vostro parere, le vostre opinioni e anche le vostre esperienze personali, perché no, vi aspetto qui.

la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Lauro su Radio Subasio. Beh, sono dati contrastanti, perché lo dicevamo, mentre i matrimoni tradizionali diminuiscono, secondo i dati citati dal Censis crescono le nozze tra gli over 65. Sempre più persone, dopo una separazione, una vedovanza anche o molti anni vissuti da sole, decidono di rimettersi in gioco e costruire una nuova vita di coppia. Forse perché oggi a 65 anni non ci si sente affatto arrivati alla fine di qualcosa. Fortunatamente si ha ancora voglia di innamorarsi, condividere progetti, viaggiare, convivere, perfino sposarsi. Però c'è anche chi pensa che chi si risposa a quell'età, insomma, è folle, lo fa solo magari perché ha paura della solitudine, che invece sarebbe meglio proteggere la propria indipendenza, le proprie abitudini e magari anche i rapporti con figli e famiglie già formate, perché a quell'età è possibile che ci siano. Secondo voi ci si può innamorare e ricominciare davvero a qualunque età? E dopo i 65 anni vi sposereste ancora oppure preferireste una relazione senza matrimonio e senza cambiare troppo la vostra vita? 348 075 80 60, raccontateci la vostra opinione, la vostra esperienza personale, magari qualcuno di voi lo ha fatto davvero.

Ho imparato a sognare Negrita su Radio Subasio, beh forse anche quello, no? Imparare a sognare, poi dipende da che cosa si intende per sognare, si parla di matrimonio over 65, c'è una nostra amica che ci scrive al 348-075-8060, io mi sono sposata a 24 anni, ho avuto 3 magnifici figli e sono stata sposata a 30 anni, il mio matrimonio è finito ma io 6 anni fa ho incontrato l'uomo che avrei voluto incontrare prima e ho capito che non avrei desiderato altro che lui. Il 19 giugno a 60 anni ci siamo sposati ed è stato meraviglioso, anche lui aveva un matrimonio alle spalle ed un figlio, e questo è un messaggio che dimostra, è la testimonianza che si può ricominciare in amore anche dopo i 60. Elena Di Massa dice: io mi risposerei altre 1000 volte però solo con mio marito Roberto, siamo sposati da 18 anni, abbiamo 2 figli, l'amore certo cambia, si trasforma, ma non è detto che non possa essere bellissimo comunque anche dopo tanto tempo. Certo che sì, vogliamo credere perché ci piace crederlo che l'amore può essere eterno, però a volte succede che il primo matrimonio finisca per qualche ragione, e allora in tal caso vi risposereste di nuovo anche dopo i 60 anni o un primo matrimonio basta e avanza, cioè si può ricominciare di nuovo in amore a qualunque età, o dopo un primo matrimonio sarebbe meglio coltivare la propria indipendenza, come dice qualcuno, anche se magari si incontra una persona nuova, c'è chi dice: io me lo vivo così questo nuovo amore in età adulta, ognuno a casa propria, senza matrimonio sto bene così. 348 075 80 60. Sole.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nick Heyman, Tell Me, su Radio Subasio. Si parla di matrimoni over 65 perché i dati Census ci raccontano che sono aumentati, e quindi vi abbiamo chiesto, secondo voi, intanto perché sono aumentati questi matrimoni over 65, ma voi la rifareste per la seconda volta questa scelta, sposando un'altra persona?
1: Sempre da Colognole che vi ascolta, mi piace tantissimo ascoltarlo.
0: Oh, grazie.
1: Io ho avuto mio figlio, avevo 17 anni, un'esperienza di matrimonio di 35, una separazione, altre storie sì, ci si può innamorare, quello sì, però deve essere una cosa molto... molto personale, a carattere secondo me. Io ho già un carattere molto solitario, quindi mi piace stare da sola, ho i miei hobby, le mie amicizie, ma sinceramente, quindi mi piace stare da sola, ho i miei hobby, le mie amicizie, ma sinceramente.

uomo. Ecco, Cristina è chiaramente di quelle che pensano una volta mi basta, mi avanza. Voi vi risposereste con un'altra persona dopo i 60 anni se il vostro primo matrimonio finisse? Naturalmente per qualche ragione, perché può succedere. E perché secondo voi questi dati ci raccontano questo aumento di nozze tra gli over 65? Qual è il motivo secondo voi? 348 075 80 60. Vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio e c'è la Nannini insieme a Marrakesh.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare. Noi mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio, secondo matrimonio, cioè il primo finisce per qualche ragione, ci si risposa over 65 anni secondo voi? Sì, no e perché?
1: Radio Subasio, buonasera, sono Massimo di Roma.
0: Ciao Massimo.
1: Guarda, io ho appena compiuto i 65 anni, 66 anni sto,
0: sì,
1: quasi, ci ho pensato diverse volte e la mia compagna non gli dispiacerebbe, nonostante che lei sia più giovane di me di circa 17 anni. Io sono andato appena in pensione, ma uno dei motivi perché lo rifarei volentieri è anche perché un indomani gli potrei lasciare, diciamo, la mia pensione, la reversibilità, una cosa che non farei mai alla mia ex moglie. Ecco. E poi torno ai pensi, sono 10 anni che ci convivo, quindi ormai penso che siamo una coppia affiatata.
0: Beh sì, come se fosse già sposati poi alla fine.
2: Ciao Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
2: Io credo che a volte ci si sposi a quell'età, non perché magari si viene già da un altro matrimonio precedente, ma magari semplicemente è il mio compagno o compagna di una vita, che se mi dovesse succedere qualcosa, perché arriva da una certa età, insomma non è che siamo immortali, non ha gli stessi diritti che ha una persona sposata. Pertanto lo sposo, la sposo, perché un domani potrà avere la mia reversibilità della pensione. E più per questo credo, eh. Un saluto a tutti.
0: Beh, questo motivo è uno di quelli che spinge molti matrimoni over, da quello che sento, e forse ci sta anche, no? È normale.
3: Buonasera Subasio, ora Laura da Roma.
0: Ciao,
3: allora
0: Laura.
3: Io ho una mia personale opinione. Sono divorziata ormai da 20 anni, il mio matrimonio è durato veramente poco, neanche 6 anni. Io non mi risposerei né adesso che ho 56 anni né in un futuro. Penso che anzi i matrimoni fra persone così grandi nascondano sostanzialmente una voglia di non rimanere soli. Io personalmente sto molto bene da sola, ho i miei hobby, il mio sport, le mie gare, la mia vita, e non permetterei a nessuno di entrare nuovamente a casa mia, anche perché ho mia figlia con me, e penso anche che quando ci sono i figli di precedenti matrimoni non sia neanche giusto costringerli a vivere tutti quanti insieme. Personale opinione, ovviamente non condanno e non giudico chi lo fa, ma per quanto mi riguarda penso che io passerò la mia vecchiaia in solitudine, magari a fare sport con altri vecchietti come me.
0: Ah, che non è male, eh? Non è affatto male. Poi sei una sportiva, quindi sicuramente insomma vivrai a lungo e vivrai bene anche in solitudine. Ad ogni modo è una scelta molto personale, non mettiamo limiti di età all'amore, se arriva arriva, poi uno sceglie come viverlo in base insomma alla propria modalità, al proprio piacere, quindi scelta personalissima e liberissima, ma ci mancherebbe altro.

0: Informazione su Radio Subasio Breaking News di TG Com 24, sono le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. In fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio verso il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Armato di coltelli ha attaccato e ferito 3 donne a Parigi. L'aggressore, un 31enne con problemi psichici, è stato arrestato subito dopo. Era stato bloccato da alcuni cittadini. Avrebbe detto: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giornalista ucciso a Eboli, il GIP di Salerno ha convalidato il fermo del 26enne tunisino immigrato irregolare in Italia che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra lo svincolo asse mediano e l'allacciamento con la 16 in direzione di Napoli. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra la 10 a 6 Albisola in direzione di Genova. Sulla 4 Venezia-Trieste rallentamenti per un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Trieste. Lungo la tangenziale nord di Milano code per traffico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo strada statale 36 del Lago di Como in direzione della provinciale Milano-Meda. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Oh, buona serata a tutti, ancora una volta 18:05, questa è Radio Subasio, grazie per averci scelto anche nel corso di questa estate, siamo in piena estate 2026, c'è

Bella davvero. Ultimo su Radio Subasio, rapporto con lo smartphone, argomento di cui si discute spesso. Sappiamo che ormai molti sono dipendenti dallo smartphone, questo è un dato di fatto e non è affatto una cosa tranquillizzante, anche perché stanno iniziando a nascere luoghi di disintossicazione, e non all'estero, ma qui in Italia, e questa cosa fa riflettere e fa fare riflessioni amare. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Morandi, Alessandra Amoroso.

Basio, a Firenze nascerà, leggevo, un centro dedicato ai ragazzi che passano ore sui social senza nemmeno accorgersene. L'idea è offrire attività senza smartphone, quindi giochi da fare senza cellulare, laboratori, occasioni per stare insieme davvero. E fa un certo effetto pensare che ormai veramente per insegnare a disconnettersi serva una specie di rehab, perché ormai siamo drogati di smartphone, non c'è niente da fare e c'è proprio la necessità di recuperare la capacità, no? Di scegliere quando utilizzarlo, che non vuol dire rinunciarci, sia chiaro, ma usarlo in modo sano, in modo equilibrato, perché ritrovarsi a scorrere video per un intero pomeriggio senza ricordarne nemmeno uno, sano, diciamocelo, non è, ma soprattutto se questi video sono privi di qualsivoglia contenuto, perché dai, diciamocelo, a volte si guardano delle robe che non sono educative, anzi tutt'altro. Ecco, ora vi abbiamo fatto anche il predicozzo nel corso di questo pomeriggio, ma voi siete equilibratissimi, io lo so, gli ascoltatori di Radio Subasio non hanno bisogno di rehab nella maniera più assoluta, e quindi andiamo tranquilli e sereni con la musica che vi accompagna anche alle 18:22, quella di Rama e l'ultimo suo successo, Cabana.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quanto vi piacciono le emozioni forti? No, ve lo chiedo perché mi piacerebbe capire se voi ci andreste su una altalena alta 12 metri? Qualcuno secondo me sì, coraggio ammirevole. Dove sta questa altalena? Ve lo dico su Radio Subasio tra poco.

banda su Radio Subasio in Svizzera. Vi porto in Svizzera. A più di 2000 metri di quota hanno installato un'altalena gigante alta 12 metri. Io vi giuro che stavo guardando le immagini, stavo cercando di immedesimarmi e di immaginarmi salire lì su, e un attimino ho avuto una vertigine anche solo immaginandolo. I partecipanti vengono imbragati, ok, sollevati fino a 90 gradi e poi lasciati cadere nel vuoto con vista sulle Alpi. Il brividino, capito? Cioè, è presente il vuoto allo stomaco, ecco. Ora il panorama sarà anche spettacolare, su questo non ci piove. E sentirsi ancora bambini sull'altalena ha il suo perché, ma un'altalena normale, semmai, ecco, una così per quanto mi riguarda, anche no. Però insomma, chi lo farà, chi farà questa esperienza, ammirazione totale. Io anche no.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

c'era anche Jovanotti nella serata di Radio Subasio in questo lunedì 27 luglio. Che cosa state facendo? Di bello o meno bello? Poi dipende dai casi, insomma, questa è la stagione delle vacanze, magari c'è qualcuno che inizia le vacanze proprio oggi e quindi insomma è una modalità sicuramente piacevole, ma noi ci siamo anche per gli altri e per quelli che le vacanze non le faranno o che le hanno magari già fatte. Radio Subasio.

0: Wood Love su Radio Subasio, siamo arrivati all'informazione, pronti per le breaking news di TGCOM24, sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai no-TAV una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole, 4 antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Nessuna delle tre donne accoltellate questa mattina a nord di Parigi è in prognosi riservata, lo riferisce il ministro dell'interno francese Nunes. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. L'aggressore, un giovane 31enne, è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, al quale ha pronunciato frasi senza senso. Avrebbe agito per volontà di Allah. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello, ma anche temperature in crescita, e nella seconda parte della settimana inizierà una nuova intensa ondata di calore. Tornando alla giornata di domani, bello il tempo in gran parte del paese, nuvole qualche temporale solo in Sicilia e nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine e sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo in Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
9: E per un giro in scooter al tramonto?
8: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Sono le 19:03 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora un'altra ora da trascorrere insieme e un'altra gran bella collection per ripartire. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

c'è Walter Aprile, si chiama così, ha salutato il paese con una lettera affissa per tutta la comunità. Lui ha scritto che per lui Castri non è stato soltanto un luogo di lavoro ma casa, ed è una storia quasi commovente perché racconta un mestiere che uno immagina consista solo nel consegnare buste e pacchi, no? Però per anni, voi se ci pensate, il postino per anni entra nelle abitudini delle persone, no? Poi impari chi sta aspettando una notizia, chi vive da solo, chi ti offre un caffè, chi scende sempre in ciabatte, cioè impari anche un po' le abitudini, no? E ti senti parte in qualche modo di quelle vite, di quelle famiglie. Alla fine l'ultima consegna non è stata una raccomandata, ma in questo caso un grazie gigantesco affisso a tutta la città. Dimostrazione che un lavoro può finire anche senza che finisca il legame, no? A volte succede, non sempre, ma succede. Questo è, insomma, una storia che hanno raccontato i giornali e di conseguenza anche i social, e un po', diciamo la verità, ci commuove, quindi lo salutiamo anche noi. Walter Aprile, il postino di Castri, su Radio Subasio, Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Cantero.

i Rene Grandi su Radio Subasio. Hai capito, Roberto Bolle, che riceverà nel 2027 una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria dedicata alle performance dal vivo, ed è un riconoscimento importante per un artista che ha portato la danza italiana sui palcoscenici di tutto il mondo. Mi piace questa cosa che in mezzo a stelle dedicate generalmente a cinema, musica, ci sia spazio anche per un'arte fatta di disciplina quotidiana, fatica, tanta fatica e perfezione cercata per anni. Quindi grande Roberto, anche se gli dedicano una stella Hollywood.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Ora ditemi la verità, se anche voi almeno una volta vi sarete chiesti: ma come fa Lenny Kravitz ad essere così com'è alla sua età? Beh, il segreto c'è e ce l'ho svelato finalmente. Tra poco ne parliamo su Radio Subacqueo.

Justice, Sick and Tired su Radio Subasio. Hai capito, Lenny Kravitz? Vabbè, lo sappiamo, cioè ci eravamo già accorti che insomma era messo benino, no? Nonostante non sia più un giovincello neanche lui, e ha raccontato che spesso non fa il primo passo della giornata, cioè mangia praticamente alle 3 del pomeriggio, che è il contrario di quello che ci hanno sempre detto gli esperti, cioè la colazione non va saltata, lui la salta, dice che non è una dieta particolare, semplicemente al mattino non ha fame. Il suo primo pasto è un omelette di albumi con verdure, poi frullato proteico e insalata. Ecco, quello che mi fa rabbia quando leggo sta roba è che alle 3 io, dopo aver saltato la colazione, quando e se la salto, avrei già ordinato una teglia di lasagne. Lui invece apre elegantemente la giornata con gli albumi. Ah, invidia pura, però insomma, il risultato c'è. Come?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Antonello Venditti su Radio Subasio, e tra poco sarà davvero il paradiso per qualcuno di voi che avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni prescelte nel 3 per te, le canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Manca poco, tra pochi.

0: L'Aurora Eros Ramazzotti su Radio Subasio, siamo vicini al 3 per te, ve l'ho anticipato già, ve lo ricordo, tra pochissimo scopriremo chi sarà il protagonista di questa sera, qualcuno di voi che ha già richiesto le tre canzoni da ascoltare, le tre canzoni più importanti della propria vita, e noi ve le suoneremo tra non molto, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Prima c'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. L'incendio scoppiato a Peschici sul Gargano è sotto controllo dopo 30 ore di lavoro, quasi certa l'origine dolosa. Fiamme anche nel Foggiano e nel Vibonese con Canadair in azione nel pomeriggio. Nuovi roghi in Sardegna, nell'Ogliastra, da mercoledì la quarta ondata di calore. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare, assicura Donald Trump ad Axios, smentendo di aver sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Domani il presidente USA incontra la Casa Bianca Netanyahu. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico e Leonardo consulente lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero 1 della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta-Salerno rallentamenti per un incidente tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta. Anche sulla A11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Sulla 7 Milano-Genova personale su strada per un incidente risolto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A1 Roma-Napoli attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine, lungo la statale 194 Ragusana, traffico rallentato per un incendio all'incrocio Lentini Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, pronti per il 3 per te. Anche stasera suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection. Yes, I know my way, c'è Pino Daniele.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti, come promesso, anche stasera a suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Nello specifico ne suoneremo tre, richieste da qualcuno di voi, una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere, il motivo per cui anche adesso potete prenotarvi per i prossimi appuntamenti. Quindi richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, che è quello che ha fatto lei, la protagonista di questa sera. Conosciamola.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Rossella.
2: Città:
3: Poleto, provincia di Perugia.
2: Età:
3: 50.
2: Cosa fai nella vita?
3: Lavoro come educatrice nelle scuole e nei campus estivi.
4: Bravo, tu sei un amico, così bisogna essere. Aiutiamoci, facilitiamoci, cevoliamoci.
2: Segno zodiacale:
3: Gemelli.
2: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
3: Mi piace andare a camminare e leggere.
2: La cosa che ti fa dare di matto?
3: L'incoerenza delle persone.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: Il regalo più bello che ho ricevuto è una cornice con una foto importante nella mia vita.
5: La grande foto è l'immagine di un'idea.
2: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
3: La carbonara.
2: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
3: Mi adeguo.
6: Non lo capisco, ma mi adeguo.
2: Aereo, treno o auto?
3: Auto.
2: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
3: Beh, un bel po'. Sì, un bel po'.
7: È troppo poco. Ci vorrebbe ancora 7 camion e 4 carriole.
2: Tre posti che vorresti visitare?
3: Tre posti che vorrei visitare: l'Irlanda, il Portogallo e la Danimarca.
8: Qui siamo nel nord, poi è tutto più grande.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: Allora, voglio salutare Alice, Carlo e Delisa.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: Annalisa, Sinceramente, Giorgia, La cura per me, Saif, Tu mi piaci tanto.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: La cura per me, Giorgia, su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Rosella di Spoleto, provincia di Perugia. Rosella ha richiesto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Annalisa, Sinceramente, prima ancora Saif. Tu mi piaci tanto, domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 il numero da chiamare, oppure avete la possibilità di prenotarvi tranquillamente attraverso la nostra app. Basta cliccare lì dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Beh, è un po' inquietante questo sondaggio, fortunatamente rivolto agli americani, speriamo non sia la stessa cosa anche per noi italiani. Un adulto su tre pensa di essersi accontentato nella scelta del partner. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio. Subito Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Run to You su Radio Subasio. Si accennava prima, secondo un sondaggio condotto negli Stati Uniti, un adulto su tre pensa di essersi accontentato nella scelta del partner e il dubbio sembra essere più forte tra i 25 e i 34 anni, mentre con l'età tende a diminuire, forse perché da giovani immaginiamo che da qualche parte esista sempre una persona più compatibile, no? Più brillante, più tutto. Poi crescendo capiamo che una relazione non è una selezione infinita di candidati, ma è una costruzione quotidiana. Detto questo, sentirsi accontentati non è una parola innocua, cioè può significare aver accettato i difetti normali di una persona reale oppure aver rinunciato troppo a se stessi, e sono due cose molto diverse, ma direi che la parola accontentato mi piace poco a prescindere. Spero che voi non vi sentiate così, non vi sentiate come quelli che si sono accontentati, anzi una scelta che va fatta con il cuore prima di tutto.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Max Gazzè, una musica può fare su Radio Subasio, lo diciamo sempre, la musica può fare tante cose e noi vi ringraziamo per aver scelto la nostra, quella di Radio Subasio, subito anche con Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio. Radio
1: Subasio. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto. Solo da 1 euro.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccola la collection delle 21 di questo lunedì 27 luglio. Siamo insieme anche per questa sera. Bentrovati da Roberta Reversi. Ci aspetta Paul Young e la

Gli anni 80 ci hanno regalato delle cose incredibili come questa Come Back and Stay, che se non vado errata era proprio di quel periodo, Paul Young nella serata di Radio Subasio, proprio ad aprire questa parentesi che conclude questo lunedì 27 luglio. Ben trovati dunque anche da Roberta Reversi, che vi porterà come sempre fino alla mezzanotte. Voi sapete che l'appuntamento clou di questa sera sarà Per un'ora d'amore. So che molti di voi lo stanno attendendo perché hanno già prenotato attraverso l'app di Radio Subasio la loro canzone del cuore, o magari ci hanno scritto anche al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Prima di Per un'ora d'amore, come sempre parleremo di qualcosa che è comunque inerente ai sentimenti, alle relazioni, all'amore, alle emozioni, alla coppia, eccetera eccetera. Quindi sarà, come io lo definisco sempre, un prequel di Per un'ora d'amore, quello che ci serve per scaldare i motori, no? In un certo qual modo. Di che si parla questa sera? Svelo. Boom di divorzi nelle coppie over 50. E chi l'avrebbe mai detto, eh? Bene, ne parliamo più approfonditamente fra pochissimo, perché adesso ci aspetta anche questo pezzo incredibile. Questo è l'ultimo singolo di Sienna Spyro e si chiama, lo sapete come, Material Lover.

Loro sono i Modà con questo bel contributo a noi di Radio Subasio, quel sorriso in volto, 21 e 12. E allora approfondiamo un po' questo argomento che vi ho appena accennato da poco. Boom di divorzi nelle coppie over 50, che vuol dire? Negli Stati Uniti i divorzi dopo i 50 anni sono raddoppiati tra il 90 e il 2010, e oggi quasi 4 su 10 riguardano proprio questa fascia d'età, cioè i 50 anni, mentre tra i più giovani i divorzi calano, tra gli over 65 continuano a salire. Secondo gli esperti, il trend può essere legato al fatto che oggi si vive più a lungo, e restare 40 o 50 anni in un matrimonio spento non è più qualcosa che ci si sente obbligati ad accettare in silenzio. D'altro canto, esiste un nuovo modo in cui pensare al matrimonio, non solo come contratto per dividersi ruoli e responsabilità, ma uno spazio in cui sentirsi vivi. E quando quello spazio si svuota, magari dopo anni passati a fare da collante per i figli, per i genitori, per i nipoti, beh, arriva una domanda che rivoluziona un po' tutto: ma quando ho smesso di essere un individuo e sono diventato solo un ruolo? Non tutti comunque scelgono il divorzio in senso stretto, alcuni preferiscono separarsi solo di fatto, dividendo casa e conti, ma restando comunque in due vite distinte. E allora la domanda che vi faccio questa sera è: voi conoscete qualcuno che dopo tanti anni insieme ha deciso di ricominciare da capo? Voi avete vissuto questa esperienza o la state vivendo magari? Separarsi da giovani è la stessa cosa che separarsi da maturi? Ecco, io definirei un bel po' grandicelli. Spiegateci un po' voi come potrebbe funzionare una cosa di questo genere, se l'avete per caso passato, la state vivendo. Al 348 075 8060, ovviamente, dove sono graditi anche commenti, pensieri e insomma qualsiasi cosa si abbia in mente di dire in proposito. Ricordo ancora 348 075 8060. Intanto Misery, Maroon 5. Oh yeah.

0: sogno questo pezzo. Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, che sarà. 21 e 21, stiamo parlando stasera su Subasio del fatto che ci si separa da grandi, 50, 60 anni, insomma, non si sopporta più di stare all'interno di una coppia solo per un contratto e per null'altro, basta, si dice basta, soprattutto a questa età e in questo determinato momento storico. 348 075 8060 per darci la vostra testimonianza proprio su questo.
1: Io da Prato, dopo 25 anni mi sono separata, la figlia grande, per un tradimento che non sono riuscita a superare. Devo dire che oggi ho ritrovato me stessa, mi sono ripresa la mia libertà, sono 6 anni, la sofferenza è stata grandissima i primi anni, tantissima, però poi sono riuscita a superarla e oggi posso dire sto bene prima di stare accanto a una persona alla fine pazza e bugiarda.
0: Ecco, si sta meglio da soli piuttosto che stare, come dice la nostra amica, accanto a una persona per la quale magari si prova rancore per un tradimento e per la quale abbiamo perso la fiducia, no? La stima, perché si è rivelata in un certo modo. Quindi le vostre esperienze personali, ma anche il vostro commento, la vostra opinione su questo nuovo trend di divorzi, di boom di divorzi nelle coppie over 50. Questo è quello che ci stiamo su cui stiamo parlando questa sera e a questo punto Max Pezzali, io direi di andare con la sua Sei Fantastica.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader di Comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: you

Desert Rose, questa bellissima, questo bellissimo pezzo di Sting che apprezziamo in ogni momento della nostra giornata e anche serata, soprattutto serata, quando abbiamo anche di più, no? La capacità di poterci concentrare su certe note e anche su certi pensieri. A proposito di pensieri, quello su cui io vi chiedo un'opinione, magari di parlarci della vostra esperienza di vita stasera, è questo boom di divorzi nelle coppie over 50. Allora, quello che vorrei sapere, se voi conoscete qualcuno che dopo tanti anni insieme ha deciso di ricominciare da capo divorziando, o lo avete fatto magari voi stessi, come lo state vivendo questo momento? Separarsi da giovani secondo voi poi è la stessa cosa che separarsi da maturi? 348 075 8060 ci risponde per raccontarci la sua, per darci la sua versione, la sua opinione, Lorella di Lucca, che dice: il tempo da vivere è di più rispetto ad anni fa, diventa un'esigenza poterlo vivere al meglio, magari con un partner che amiamo davvero e non per contratto ormai. Ecco, più anni da vivere e li vogliamo vivere bene, diciamoci la verità, che poi alla fine è questo. Cesare Cremonini, anche lui ci dice la sua: ora che non ho più te.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

fortuna, dillo alla luna, Vasco Rossi su Subasio, 21:56, si sta parlando del boom di divorzi nelle coppie over 50. Perché succede? Mentre tra i più giovani i divorzi calano, tra gli over 65 continuano a salire. Oggi infatti si vive più a lungo e restare 40-50 anni in un matrimonio spento non è qualcosa che ci si sente obbligati ad accettare, non più. E poi c'è un nuovo modo di pensare al matrimonio, non solo un contratto per dividersi ruoli e responsabilità, ma uno spazio in cui sentirsi vivi. E quando quello spazio si svuota, magari dopo anni passati a fare da collante per i figli, per i genitori, per i nipoti, beh, ci si fa una domanda che rivoluziona tutto. Ma quando ho smesso di essere un individuo e sono diventato solo un ruolo? Ecco, parliamo di questo, fateci sapere la vostra al 348 075 8060, mentre noi dal canto nostro vi regaliamo Lady Gaga e Bruno Mars con questa cosa splendida che si chiama Die with a Smile.

0: Siamo arrivati alle 22:01, ancora buon lunedì sera con Subasio. Radio
1: Subasio. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 troviamo un successo del Pooh del 1981. Chi fermerà la musica?

Francesco Renga, ditemi la vostra, raccontateci la vostra esperienza su questa cosa di cui stiamo parlando questa sera, cioè del boom di matrimoni nelle coppie over 50. Eh sì, mentre tra i più giovani i divorzi calano, tra gli over 65 continuano a salire. Perché? Perché si vive più lungo, è perché non si ha più voglia di restare tanti anni in un matrimonio spento, non ci si sente più neanche con degli obblighi, no? Voi conoscete qualcuno che dopo tanti anni insieme ha deciso di ricominciare da capo, o siete stati voi stessi a farlo? 348 075 80 60. Ci risponde una amica che però non ha lasciato il suo nome, e questo ci dispiace molto. E scrive: separata 50 anni dopo 20 anni di matrimonio. All'inizio pensavo che la mia vita fosse finita, dato che mi aveva lasciato lui, ma dopo ho cominciato ad uscire, a conoscere gente e pensare un po' a me stessa, e ho riscoperto l'amore e la passione a 50 anni, cosa che non credevo possibile. Quindi sì, è vero, la vita è una sola, godiamocela. Ce lo dice anche questa amica. Se vuoi, insomma, se ci mandi il tuo nome ci fa molto piacere. Questa è una cosa che succede spessissimo, mandate i vostri messaggi, poi non vi firmate, non ci dite chi siete. E beh, insomma, capisco che si è un po' così con la testa presa da tantissime cose, però firmatevi, ecco, è importante. Intanto la Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Subasio.

Mai la distanza di un amore, lui è Alex Baroni su Subasio. 22:21, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui mi sembra il caso di ricordare i nostri contatti, come sempre 348 075 8060 che raccoglie i vostri messaggi e i vostri vocali. Avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio che con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o magari per una delle prossime serate. C'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, indirizzo a cui potete inviare la vostra storia d'amore, ma non solo la vostra storia d'amore, potrebbe essere anche una lettera al vostro lui o alla vostra lei in cui aprite il vostro cuore, potrebbe essere un momento particolare della vostra relazione che vi è rimasto impresso nel cuore, di cui avete voglia di parlarci. Un'altra cosa importante che vorrei ricordarvi è che se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone giusta per il vostro amore, beh, noi possiamo dare una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo per voi, come sempre. D'altronde, You are the best thing, the Style Council.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

Dalla compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte ci siamo, 22:31, e anche per questo lunedì sera in questo spazio di 90 minuti trova posto ogni espressione da parte del vostro cuore, ogni messaggio, sia che arrivi attraverso le parole o che arrivi attraverso delle note musicali, ecco, quindi con la scelta delle canzoni che sono importanti, perché sono spesso le canzoni che portano attraverso lettere il messaggio da far arrivare all'innamorato o all'innamorata a cui si fa la dedica. 348 075 8060 e ancora l'app di Radio Subasio per avere proprio il contatto preciso che vi permette di essere protagonisti di Per onorata amore di questa sera. La prima dedica è da parte di Christian di Bologna per Elisa. Ah, bell'amore mio, che cosa farei senza di te? La canzone, ovviamente, è quella di Francesco De Gregori.

0: In stadio in per un'ora d'amore alle 22:40 con la loro Mi manchi già. E intanto continuano ad arrivare le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri vocali a per un'ora d'amore.
1: Sono Fabio e volevo dedicare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro alla mia compagna Veronica, e ricordandoci di questo stupendo weekend che abbiamo passato e della cena al lume di candela ieri sera in fronte al mare. Viva l'estate e viva l'amore.

Claudio Baglioni e questa è Amore in corso su Subasion per un'ora d'amore. E alle 22:49 la dedica bellissima da Anna di Torino per Cinzia. Insieme a te, amore mio, non ho più paura di questa vita mia che finora mi ha tolto così tanto. Insieme a te, Ornella Vanoni.

58 su Subasio con Il Volo lascia il posto a questo punto allo spazio che dedichiamo ogni sera in Per un'ora d'amore alle vostre storie più belle, le più importanti, che poi possono essere anche delle mail, delle lettere, possono essere anche dei frammenti di un qualcosa che vi è rimasto impresso nell'anima, nella mente, e quindi avete voglia di raccontarlo a noi, di condividerlo con noi. Dunque, l'indirizzo è redazione radiosubasio.it, l'indirizzo a cui inviare le vostre storie d'amore, ma può anche essere il 348 075 8060 se voi decidete di inviare il vostro messaggio o il vostro vocale con la vostra storia. Stasera c'è Alfredo di Como che ci racconta un momento particolare, l'inizio della sua storia d'amore con Sonia. Il caffè, scrive Alfredo, era quasi vuoto quando ci incontrammo per la prima volta. Pioveva a dirotto e io cercavo solo un riparo. Appena entrai notai una ragazza seduta vicino alla finestra, concentrata sul telefono, completamente assorta nei suoi pensieri. In quel preciso istante per me il rumore del temporale svanì. Esisteva solo lei. Trovare il coraggio di avvicinarsi richiese ben 10 minuti e 3 caffè rimandati, e quando finalmente mi fece avanti, inventando una scusa banale sulla pioggia incessante, lei sollevò gli occhi e mi sorrise. Fu un sorriso timido, capace però di illuminare l'intero locale e di cancellare in un attimo il grigiore di quel pomeriggio. Iniziamo a parlare, non so più neanche io di che cosa, fino ad arrivare a raccontarci le nostre vite, scoprendo una sintonia rara, immediata. Le ore trascorsero senza che nessuno dei due guardasse l'orologio, mentre fuori la pioggia lasciava spazio a un tramonto limpidissimo. Quando il barman annunciò l'orario di chiusura, capì che quel pomeriggio qualunque era diventato l'inizio di qualcosa di straordinario con lei, con Sonia. La nostra canzone è di Elvis Costello, She.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte continua con le vostre dediche, le vostre note d'amore, soprattutto le vostre belle scelte musicali che si sente che sono state fatte con il cuore. La prossima è da Alessandro di Rieti alla sua ragazza Alexandra. Sei la luce che illumina ogni mia giornata, il battito più forte del mio cuore. Vorrei gridarlo a tutti, farlo viaggiare sulle frequenze di questa radio, perché tu sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ti amo oggi e per sempre. E per te questa canzone di Ultimo, Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce di Laura Pausini per dirsi ti amo. Qui su Subasio in Per un'ora d'amore, 23:15, spazio anche alla dedica da Fabrizio di Roma per la sua Emanuela. Amore mio, sono grato alla vita di averti conosciuta e per essere la mia compagna. Grazie di esistere, ti amo. Eternamente tuo, Fabri. E per lei una canzone di Mina, Io ho te.

0: Qualcuno dice che l'amore conta, oltre a Luciano Ligabue qui per Un'ora d'amore. 23:28, è arrivata anche la dedica da parte di Filippo di Roma per la sua Elisabetta. Sei la mia stella luminosa, anche di giorno, amore mio, sei la guida per il mio cuore. Stella di mare, guarda un po', è proprio la canzone bellissima che lui le dedica questa sera in Per Un'ora d'amore.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Promettimi, Elisa, su Subasio in Per un'ora d'amore. Ci stiamo avvicinando alla mezzanotte, sono già le 23:44, ma c'è il tempo ancora anche per la dedica di Raffaella di Foggia per il suo Antonio. Sarebbe buio nel mio cuore se non ti avessi più qui con me, amore mio. Eclissi del cuore, per lui, Lauren Neck.

miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

Prince, la sua Diamond and Pearls, con lui siamo arrivati alle 23.56, stiamo per salutarci alla mezzanotte, ci arriveremo invece con Emozioni di Lucio Battisti. Intanto io vi posso ricordare, vi posso assicurare che il prossimo appuntamento con Per un'ora d'amore lo avremo domani, sempre a partire dalle 22.30. E a proposito di saluti, io lo faccio con un pensiero di Alessandro Baricco. Non ti ho amato per noia o per solitudine o per capriccio, ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Radio Subasio.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.